fate.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Radio Icaro

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, un classico.
4: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sete.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: e fletto le ginocchia, risalgo piano piano e mi riporto in linea.
1: Benissimo, la lezione di oggi è terminata, grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che

le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste. Tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Lunedì 24 agosto, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come ogni giorno, a raccontarvi quello che si trova sui nostri quotidiani locali. Allora andiamo subito a confrontare tra loro le prime pagine del Resto del Carlino e del Corriere Romagna. Partiamo proprio dalla prima pagina del Resto del Carlino e sull'home page che porta anche notizie da diversi territori. Iniziamo con i titoli che riguardano il riminese. Schianto in vacanza, muore una mamma davanti ai suoi figli. Un incidente avvenuto in Sardegna. Feriti anche il marito e i due piccoli. Le altre notizie, purtroppo un'altra tragedia, questa volta sulle strade riminesi, in particolare sulla 14, moto contro le auto in coda, due vittime, a 14 chiusa per ore. E poi nelle pagine nazionali del Resto del Carlino si torna a parlare di questo scontrino che ha creato tanta polemica. Siamo a Riccione, uova con sputo, mi offende, dice la cliente che lo ha pubblicato sui social per avere diffuso quello scontrino, appunto nella comanda rispetto ad una presunta antipatia immediata tra la cameriera o il cameriere e la cliente, c'è stato appunto questo appunto segnato per la cucina, e in questi giorni si è parlato tanto di questo. Poi per fortuna ci sono stati anche tanti temi molto più interessanti, più importanti, però chiaramente è qualcosa che fa discutere. In tema di accoglienza c'è chi la prende scherzosamente, c'è chi invece vede questa cosa come qualcosa di molto più serio. Le notizie che riguardano invece gli altri territori: a Ravenna, a Marina, balli e show con Elettra ed Orietta, e poi si parla del fenomeno della subsidenza. Allarme rosso nei lidi nord, erosione sprint più di 10 metri ogni anno. A Milano Marittima vince la sporcizia, cassonetti pieni e rifiuti in strada. Da Ravennate a Cesena, operazione quartieri, lo troviamo in taglio alto. L'assessore Piumari dice: qual è la nuova strategia? La cura delle piccole cose. A Cesenatico, polpi anti granchi blu, parte la nuova fase del duello in mare. E poi a Sorrivoli, dove inizia la festa dei grandi burattinai, le marionette sono in mostra. In taglio basso andiamo a leggere anche le notizie che riguardano il territorio forlivese, scuole e trasporti, un bus per gli studenti che dovranno trasferirsi da un plesso chiuso ad una nuova realtà, ma pare che siano molti di più dei posti messi a disposizione proprio da questo autobus gratuito. Colpo in birreria, ladri in fuga con registratore di cassa, ma si parlerà anche di solidarietà da porto a porto in quattro a nuoto per dare visibilità all'associazione Amici dell'Hospice. Fino a qui le notizie di prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo anche sulla prima pagina del Corriere, che invece oggi continua a dedicare tante pagine alla visita di Papa Leone sabato tra San Marino, il meeting e il porto canale di Rimini, per poi fare questa tappa anche molto intensa in Basilica Cattedrale. Benedetti dal Papa, questo è il titolo del Corriere. Organizzazione impeccabile, grande partecipazione, l'evento ha regalato una vetrina d'eccezione, un bilancio pienamente positivo che unisce fede, comunità e promozione locale. Una bella fotografia che vede insieme il Santo Padre e alle sue spalle il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il Presidente della Regione De Pascale e il Sindaco di Rimini Jamil Sadegolvade. Le altre notizie di prima pagina, purtroppo la cronaca di spalla, schianti in A14, qui si parla della morte di un centauro, ma insomma

Ma purtroppo pare che anche la donna a bordo della moto purtroppo sia deceduta proprio subito dopo il ricovero in ospedale. Morta ad Olbia una donna di Pennabilli, donati i suoi organi. In taglio basso, a Milano Marittima, dissequestrata la piscina della tragedia, eseguiti tutti i rilievi, le irregolarità sono state trasmesse al comune. All'interno di questa piscina era morta la piccola Maddalena di appena 4 anni, circa alla metà di luglio. In taglio alto qualche anticipazione di sport che poi andremo ad approfondire, perché siamo vicini, i campionati, la Coppa Italia, insomma c'è tanto di cui parlare, in particolare di calcio. C'è solo un punto per un Cesena coraggioso e sfortunato. Si parla poi anche del Ravenna, via Reggio Emilia, il Forlì pareggia il debutto a San Benedetto. Queste sono giusto un paio di notizie che poi approfondiremo sugli inserti sportivi. Ma ora torniamo sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo ad approfondire alcune delle notizie che abbiamo appena letto. Questa mattina il Carlino decide di dare spazio subito in apertura alle notizie di cronaca che riguardano proprio il territorio riminese. Allora andiamo a leggere: tragedia in autostrada, centauro e passeggera muoiono nello schianto. La BMW GS ha tamponato un SUV tra Riccione e Rimini Sud, carreggiata chiusa per oltre 3 ore con code molto significative fino a 5 km verso Bologna in una giornata, come scrive anche il quotidiano, da bollino rosso, nero, come si dice, insomma, di grandi rientri sulle strade e autostrade d'Italia. Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, si è consumata sull'autostrada una doppia tragedia. Sono morti entrambi i motociclisti coinvolti nel violento schianto. Lui aveva 76 anni, lei 65, erano entrambi lombardi, viaggiavano su una BMW. Secondo una prima ricostruzione affidata agli agenti della polizia stradale, la moto avrebbe tamponato una Kia Sportage mentre percorreva la terza corsia. Per il conducente della BMW non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. La donna che viaggiava con lui era apparsa subito in condizioni gravissime. Dopo le prime cure sul posto era stata stabilizzata e trasportata in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni però erano disperate e la 65enne purtroppo è morta poco dopo il ricovero. Solo attorno alle 14:45 il tratto è stato completamente riaperto, il traffico ha ripreso a transitare su tutte le corsie, ma appunto ancora a quell'ora si segnalavano 5 chilometri di coda. E un altro incidente mortale, questa volta ci porta in Sardegna, sulla strada tra Olbia ed Arzachena, dove ha perso la vita in questo tragico schianto una mamma, una donna di 49 anni, originaria di Pontemessa, quindi frazione di Pennabilli. Era in vacanza con la sua famiglia e purtroppo c'è stato questo incidente che l'ha vista purtroppo vittima. Alessandra Sabba, 49 anni, viveva a Pontemessa, lavorava come commercialista. Il commosso ricordo del sindaco Mauro Giannini, che parla di lei come una brava persona, una bellissima famiglia. Il titolo del Carlino: mamma perde la vita in vacanza, feriti il marito e 2 figli piccoli. Alessandra appunto viaggiava con il marito e i loro 2 figli, una maschio di 7 anni e una ragazzina di 13. Sabato viaggiavano su una Citroen C4 guidata dal marito, quando l'auto si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato. Una dinamica ancora al vaglio della polizia stradale di Olbia. Al momento dell'incidente pioveva, il maltempo rendeva più insidioso quel tratto di strada. Anche le condizioni dell'asfalto saranno valutate nell'ambito degli accertamenti. Nello schianto Alessandra ha riportato le conseguenze più gravi, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Una famiglia che era partita per qualche giorno di vacanza e travolta da una tragedia improvvisa che ha lasciato sgomenta la comunità di Pontemessa. Tantissimi ieri i messaggi di cordoglio, chiaramente per la perdita di Alessandra, ma anche di vicinanza nei confronti di questa famiglia spezzata da questa tragedia. Continuiamo sulle pagine del Resto del Carlino, parliamo anche del Mojito Beach. Siamo a Riccione, in zona Marano. Sappiamo che nei giorni scorsi c'è stata un'ordinanza sindacale da parte del comune, che ne segue un'altra. La prima, all'inizio di agosto, aveva previsto la chiusura del locale per alcuni giorni. Una seconda ordinanza invece
ne prevede una restrizione oraria con la chiusura, come leggiamo anche sul Carlino, anticipata alle 23. Bene, i gestori ieri con una nota, ma in realtà prima ancora con una istanza, hanno chiesto che questa misura venga annullata. Parlano di una misura discriminatoria, questa istanza dei titolari attraverso l'avvocato Ru per ottenere l'annullamento dell'ordinanza. Si parla di disparità con gli altri locali, in particolare i legali hanno fatto anche una richiesta di accesso agli atti per capire esattamente quali sono le contestazioni, perché si parla di un esposto presentato dal SILBE per una serata che sarebbe stata organizzata il 21 agosto, quando il locale, questo dicono i gestori, aveva già deciso di stare chiuso quella serata, ma anche di esposti o comunque di lamentele presentate dalla cittadinanza. Loro dicono in realtà i rumori che spesso vengono contestati a noi erano relativi ad altri locali, e allora ci chiediamo perché solo a noi arrivi questa restrizione e non agli altri. L'ordinanza, tra l'altro, limita fino alle 23 la ristorazione, mentre non incide in modo diretto sulla diffusione musicale, un punto che per i gestori renderebbe ancora meno comprensibile il richiamo alla tutela della quiete pubblica. Stesso dicono, se poi riusciamo a mantenere la musica, comunque insomma la quiete probabilmente è molto più infastidita eventualmente dalla musica che non da persone che cenano o mangiano. Andiamo sul territorio ravennate. Da una parte si parla di musica, dall'altra invece si parla di quanto accade a Milano Marittima, dove i cittadini sono particolarmente infastiditi dalla mancanza di educazione che riguarda i rifiuti, ma anche poi la mancanza della raccolta dei rifiuti. Cassonetti pieni e rifiuti abbandonati in strada, plastica, carta, vetro indifferenziate. Il problema in particolare nelle traverse sembra non trovare soluzione. Cosa dicono i cittadini? Ci svegliamo e affacciati alla finestra vediamo ogni giorno l'immondizia che si accumula. È incivile gettare i sacchi fuori dai cassonetti, ma era lasciando i bidoni pieni rende impossibile compiere il proprio dovere di buon cittadino. Quindi insomma un richiamo alla multiutility proprio per la mancanza di questa raccolta in modo puntuale. Subsidenza e innalzamento mari, siamo sempre nel Ravennate, nei lidi nord, ritmo di erosione di circa 10-12 metri ogni anno, avanza la linea di costa fra la foce Reno e Lido di Spina. Dagli anni 80 ad oggi perduti 300 ettari di territorio. Gli scenari futuri vedono a rischio gli abitati di Casal Borsetti, Mandriole, Sant'Alberto, ma anche la statale Romea. In questi scenari appunto di qui, ma neanche a troppi anni, insomma non stiamo parlando di situazioni apocalittiche, stiamo parlando proprio di quello che succederà, visto anche quanto avanza velocemente l'erosione, se appunto non si fanno delle debite considerazioni e poi degli interventi puntuali. Un intervento a Faenza, i volontari del Volo Infinito all'opera per il monumento al parco di Via Corelli si sono dati appuntamento per ripulire l'opera intitolata alla memoria del pilota faentino Valtiero Bertozzi, morì durante il collaudo di un velivolo militare per evitare una strage. L'iniziativa Da Porto a Porto, di cui abbiamo letto anche in prima pagina, un'iniziativa che ha visto una compagine di nuotatori che se la sono vista a livello anche competitivo con altre formazioni, ma si è trattato prevalentemente di una traversata benefica. Quattro atleti hanno percorso i 22 chilometri tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano per dare visibilità all'associazione Amici dell'Hospice di Forlì. A livello di classifica sono arrivati terzi, ma loro dicono che l'obiettivo vero era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività e sui progetti di assistenza destinati alle persone che si trovano ad affrontare malattie oncologiche. E a proposito di queste battaglie importanti che tante persone sostengono, grazie al Festeval in memoria di Stefano Arcangeloni è arrivata una donazione all'IRST per sostenere la ricerca, in questo caso sui carcinomi.
E ora la cronaca che ci porta a Forlì, spaccata nella notte in birreria, bottino di qualche centinaio di euro, nuovo furto nel quartiere. Si tratta della birreria Barber in via Decioraggi, o Barbir forse effettivamente. I ladri hanno agito dopo le due, il registratore è ritrovato poi successivamente vuoto in un'area verde. Maltempo, c'è stata una bella burrasca venerdì scorso che ha toccato in modo diverso anche la nostra Romagna. Diciamo che il forlivese è stato particolarmente colpito, oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco per la bufera, continua la conta dei danni dopo il violento nubifragio di venerdì. Il bus gratis solo per 50 alunni, Manzoni alla Dante, qui si parla di due scuole, non di due scrittori poeti, beneficio per pochi, si accende lo scontro politico sul riassetto scolastico che coinvolge l'istituto chiuso, i gruppi di minoranza severi sulla decisione. La misura al centro delle contestazioni riguarda la decisione di mettere a disposizione un unico autobus con 50 posti gratuiti rivolto agli oltre 140 alunni che da quest'anno dovranno spostarsi verso la scuola Dante Alighieri in seguito alla chiusura del loro plesso d'origine, ed eventualmente chiaramente queste cose poi portano con sé anche una riflessione politica, poi magari anche per cercare di trovare una soluzione migliorativa per i ragazzi e le famiglie. A Cesena i quartieri nel post PNRR, niente più grandi opere, dice l'assessore Lorenzo Plumari, ma cura delle piccole cose. Lui è proprio l'assessore al decentramento, dice: senza i grandi fondi non possiamo finanziare interventi altisonanti, diciamo che in questi anni ce ne sono stati diversi, ma risponderemo alle necessità quotidiane dei residenti. Continuando a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare anche di questo problema che riguarda anche una buona costa, una buona parte di costa della Romagna, l'invasione del granchio blu, la strategia della regione Polpi contro la proliferazione. Una nuova fase sperimentale del progetto OctoBlu a Cesenatico. Questa mattina l'Università di Bologna presenta l'evoluzione del piano, in mare un nuovo rilascio di esemplari allevati nei laboratori che appunto sono predatori del granchio blu. In realtà la costa davanti a Cesenatico, viene spiegato dal quotidiano, così come quella della provincia di Rimini, non sono particolarmente aggrediti dalla presenza del granchio blu. Diverso è il discorso del territorio costiero della provincia di Ravenna e della provincia di Ferrara, dove il granchio blu sta proliferando ormai da anni e causa molti problemi alle altre specie ittiche e ad altri allevamenti dei pescatori. Diciamo che una specie non autoctona, ma che si sta prendendo in qualche modo il nostro mare. Fino a qualche anno fa, ma pare anche adesso, avere il posto alle poste era molto ambito. Poi forse le cose sono un po' cambiate, ma in realtà in questo articolo vediamo come le oltre 800 assunzioni fatte dalle Poste Italiane abbiano portato con sé anche tanti nuovi ingressi, anche di giovani, come quello di Giulia, nea operatrice di sportello, che viene appunto raccontata questa mattina sulle pagine del Carlino. Possibilità di impiego aperte, c'è tempo fino al 26 agosto per candidarsi come consulente finanziario. Quindi all'interno delle poste diciamo che ci sono diverse opportunità, ma dalle opportunità lavorative andiamo invece a quelle che sono le opportunità sportive, perché con la fine di agosto riparte un po' tutto, alcune cose chiaramente stanno continuando, altre ripartono come il calcio. Nuovo Milan col sorriso, scrive questa mattina in apertura il quotidiano sportivo, ci sei gol al debutto, poi Rabiot battuto il Toro 1-2. Ma in taglio basso, ed è qui che ci concentriamo, si parla del Forlì che sfiora il colpaccio, 2-2 con la Samp, stasera tocca a Ravenna a Reggio Emilia. E poi si parla anche del Cesena, un pareggio al debutto, Spendi illude, poi i bianconeri restano in 10 e si fanno raggiungere all'83esimo. Ma di sport ci occuperemo tra qualche minuto, perché adesso torniamo a parlare di cronaca e lo facciamo attraverso le pagine del Corriere Romagna. In particolare ci soffermiamo sul primo piano molto ampio, ben 6 pagine dedicate alla visita di Papa Leone con tanti
tanti approfondimenti, a partire da un'intervista fatta dal Corriere al sindaco di Rimini, Jamil Salegolvad. Grazie a Papa Leone, Rimini per un giorno è stata al centro del mondo. Che emozione, dice il primo cittadino, l'incontro con il pontefice, la sicurezza ha funzionato alla perfezione, ma dietro c'è il lavoro di mesi. E ancora, si percepiva armonia, voglia di partecipare a un momento storico, e questo è stato possibile grazie al Vaticano, con cui abbiamo concordato un percorso che in centro ha consentito a tutti di vedere Papa Leone. Le altre voci, quella ad esempio della Papa Giovanni attraverso Donatella Cremonese, che da quando aveva 19 anni ha incontrato la comunità fondata da Don Oreste Benzi. Lei dice: l'accoglienza, Don Oreste ha saputo anticipare quello che chiede oggi il pontefice. E poi ancora si parla anche di altre voci che vengono raccolte, come ad esempio quella dell'assessora regionale al turismo Roberta Frisoni: la gioia della gente, la migliore cartolina da visita per mostrare i nostri territori. Beh, diciamo che alcune immagini in modo particolare che sono state viste grazie insomma al flusso internazionale della CTV veramente in tante parti del mondo, non solo nel nostro territorio, e credo insomma che siano state una bella cartolina, una bella immagine, ma non solo a livello turistico, proprio di un popolo che mostrava un desiderio di stare insieme, di fare festa proprio anche nella condivisione di un percorso spirituale. Poi c'è l'esperienza dei ragazzi della Scorda, questi ragazzi molto giovani che stanno partecipando a questo progetto interministeriale On the Road, che sono stati insieme in alcuni punti strategici agli uomini e alle donne della polizia stradale. Ma dicevamo, sono ben 6 le pagine, quindi parlando della visita del Papa vengono raccolte anche alcune voci, come ad esempio quella di un ragazzo accolto dalla comunità di San Patrignano. Lui si chiama Fabrizio, da San Patrignano all'abbraccio con il Papa, il 50enne, insomma un ragazzo un po' maturo, diciamo così, ospite della comunità, ha consegnato al pontefice il famoso scrigno di cui abbiamo parlato tante volte, all'interno le lettere che sono state scritte da tutti, ma questo scrigno era stato intagliato dai detenuti. Un'energia unica per il mio cammino, ha detto proprio Fabrizio. Poi ci sono anche i fedeli forlivesi, chiaramente un po' da tutti i territori, dalla Romagna ma non solo, sono arrivati tanti fedeli per vivere questa giornata anche insieme al loro vescovo. E poi si va anche a San Marino con l'emozione totalizzante, in particolare le parole sono dell'ambasciatrice Maria Alessandra Albertini: sono stati i giovani la sorpresa più bella. E poi continuando c'è anche il bilancio della diocesi: la forza dei 26.000 fedeli e una comunità in festa per Papa Leone XIV, il bilancio tracciato dalla diocesi di Rimini tra numeri record, momenti toccanti, i primi impegni concreti nati dalla visita pastorale. È stata una bellissima giornata, ricca di tanti stimoli di natura civile, politica e culturale, tra San Marino, il meeting e la cattedrale, commenta il vescovo Anselmi. L'immagine di Papa Leone chino e in Duomo sulle persone sofferenti resterà indelebile nell'album dei ricordi di questa terra. La celebrazione dell'Eucaristia, centro della vita della Chiesa, è stato il compimento della visita del Santo Padre, che immaginiamo abbia ancora forse negli occhi le tante persone che ha incontrato, abbracciato, salutato, stretto la mano nella lunga giornata di sabato. Lasciamo la gioia di questi racconti, passiamo alla cronaca. Chiaramente in primo piano si parla dello schianto in A14, dove hanno perso la vita il centauro ma anche la persona che viaggiava con lui, un impatto violento contro una Hyundai che è avvenuto tra i caselli di Riccione e Rimini Sud. E poi si parla anche dell'incidente in Sardegna, e poi in un'altra pagina si torna a parlare dell'uccisione di Tania Sperindio, omicidio volontario ma non femminicidio, nuovi accertamenti del RIS sui reperti, nell'ipotesi di reato sono contestate le aggravanti del vincolo di parentela e della modalità esclusa quella di genere. Nelle scorse ore gli uffici inquirenti hanno formalizzato gli avvisi relativi all'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti sequestrati affidati al reparto investigazioni scientifiche. L'indagine vede come unica persona sottoposta ad indagine chiaramente Mario Bonifazi, ex marito della vittima, attualmente ristretto
questo presso la casa circondariale di Rimini, ma appunto ci sono nuovi risvolti giudiziari su questa tragedia avvenuta in quel di Coriano, quindi insomma potrebbe cambiare un po' l'ipotesi accusatoria nei confronti di Bonifazi per ciò che ha compiuto lo scorso 15 luglio. Auto in fiamme in via Acquario, siamo in questo caso a Rimini, non si esclude il gesto doloso, un episodio avvenuto nella mattinata di ieri, in realtà insomma anche in un orario in cui pensare ad un gesto doloso è abbastanza particolare, ma effettivamente quest'auto è andata completamente a fuoco, un Audi di colore chiaro alimentata a diesel, effettivamente richiede una serie di accertamenti per capire che cosa sia successo. Lasciamo il territorio riminese, andiamo a Forlì, scuola, tutto pronto per accogliere in anticipo gli studenti forlivesi per questo progetto Scuole Aperte che riguarda tutta la regione Emilia-Romagna, o meglio alcune città capofila, in particolare i capoluoghi di provincia, ci sarà anche la nostra Rimini, ma c'è appunto anche Forlì. L'assessora Casara parla di un supporto alle famiglie a accompagnamento agli alunni verso il rientro in classe, sarà possibile per i bimbi che hanno aderito a Forlì, sono 700, essere coinvolti in tante attività ludiche, un po' anche di compiti se non si sono fatti durante l'estate, insomma prima di ripartire con la scuola vera e propria il 15 di settembre, è un po' un post centro estivo e però sicuramente anche un aiuto per tante famiglie che altrimenti in questi primi giorni di settembre si troverebbero un po' in difficoltà se la mamma e il papà lavorano, e magari i nonni non sono disponibili, non è semplicissimo tra la fine dei centri estivi e la scuola organizzare il tempo dei propri piccoli. Giornata mondiale del cane, siamo sempre a Forlì, la fumettoteca Calle contro l'abbandono. Il direttore Umiliacchi dice la non arte non è solamente intrattenimento, ma è uno strumento di educazione civica. Si possono trasmettere importanti messaggi proprio anche attraverso i fumetti. E dai fumetti ai burattini, perché oggi da oggi a domenica al castello di Sorrivoli arriva il festival dei grandi burattinai, teste di legno ed ironia, la 39esima edizione è dedicata a Romano Danielli, famoso maestro della tradizione. Sono in programma spettacoli, incontri, laboratori con eventi per grandi e piccoli, perché il burattino è un'arte, quello appunto del burattinaio, che veramente riguarda tutte le generazioni in modo assolutamente indistinto. Ripartono gli appuntamenti mensili tra Savignano e Longiano con i mercatini dell'usato, torna il fascino del vintage, le occasioni giuste per trovare libri, fumetti, mobili, oggetti d'epoca da rispolverare, risistemare e sicuramente anche riutilizzare. Nel Ravennate, terzo giorno di lavori dopo la bufera, oltre 150 interventi in tutta la provincia, transennato il campanile della chiesa San Pietro in Vincoli, caduti i coppi nel piazzale della Pieve, sale la conta dei danni provocati dagli alberi crollati, come si diceva insomma un maltempo che in particolare ha riguardato il Forlivese e il Ravennate. Lo leggevamo in prima pagina, Cervi, è stata dissequestrata la piscina in cui è annegata Magdalena, trasmesso il report sulle irregolarità riscontrate durante l'inchiesta sulla morte della bimba di 4 anni per la quale, lo ricordiamo, sono indagati il padre che appunto aveva la custodia e la responsabilità della piccola e i titolari della struttura. Una tragedia avvenuta nel cuore dell'estate il 18 luglio scorso. Anche il Corriere ci porta sulle pagine sportive, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi andiamo a leggerle insieme.

0: per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785. Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
0: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

Ed eccoci qua ancora in questo lunedì 24 agosto per andare a completare la nostra rassegna stampa di quest'oggi. Siamo sugli inserti sportivi, partiamo da quello del Corriere Romagna perché ripartono i campionati e giustamente c'è tanto di cui parlare. Dopo un'estate in cui abbiamo dovuto affrontare in particolare un po' una carenza di calcio, adesso si riparte alla grande. Allora andiamo a vedere l'apertura proprio questa mattina del Corriere Romagna Sport, un debutto incoraggiante in Serie B per il Cesena, anche se manca il colpo del KO e la Sampdoria si prende un punto. Splendi la sblocca di testa al 18esimo, i legni negano il 2-0 a Fiori e al gemello, rosso a Davide al 50esimo, l'assedio blu cerchiato porta al pari al 94esimo, De Benedetti sfiora il 2-1, ma così alla fine non è stato. Ci sono insomma tanti elementi positivi in questa prima giornata, ma anche probabilmente qualche riflessione su quello che non è andato proprio come si sarebbe voluto. La curva applaude la squadra ma contesta la proprietà. Dalla Mare, incitamento continuo ed apprezzamento finale per i bianconeri, forte dissenso e striscione polemico contro il caro biglietti. 26 euro, una vergogna, è stato scritto in questo grande cartello. Continuiamo, andiamo in Serie C. Ravenna, una prova del fuoco tanto per iniziare il campionato. Stasera la super sfida con la Reggiana. Mandorlini dice: affrontiamo una squadra di B, partita difficile in cui daremo il massimo. Messa da parte la sbornia mediatica legata all'arrivo di Ronaldinho, i fari tornano ad illuminare il Ravenna di Andrea Mandorlini, che in questa calda estate ha già fatto vedere una fisionomia di gioco ben delineata, basata su una mentalità offensiva che sviluppa spesso la verticalità come idea prevalente. Adesso lo vedremo alla prova del fuoco con l'inizio appunto delle partite serie. Sempre in Serie G, Forlì un pazzo pareggio con un pizzico di rimpianto, i biancorossi vanno sotto per il gol di Plicco ma pareggiano con Coveri e sorpassano nella ripresa con Munaretti, aggancio nel finale di Tunioff, per cui finisce 2-2. Questo è quanto accaduto a San Benedetto del Tronto. L'eccellenza, si parte domenica con i campionati, in questo caso Rimini, la prova generale finisce con una bella vittoria nell'ultima amichevole. Biancorossi battono i ganesi dello Steadfast, a segno Carmona nel primo tempo, pareggia Sulemana, risolve Vitucci, finisce 2-1. Il Rimini punta dritto al campionato con una buona vittoria per 2-1 nell'ultima amichevole estiva, un bel modo per presentare l'esordio di domenica a San Mauro, ma anche per festeggiare il traguardo dei 1595 abbonati. Dal calcio al basket, per parlare della Dole, la caccia al 3 continua, il nome nuovo è Justin Reyes, la 31enne alla guardia portoricana, ha già giocato in passato con Varese in Serie A e Trieste in A2, quindi la Dole continua la caccia mentre la squadra prosegue gli allenamenti, la società è alla ricerca dell'ultimo tassello. Archiviato ormai a meno di colpi di scena la pista Rovat, l'ultimo nome sul taccuino è appunto quello di Reyes, 1,93 m, questa alla guardia già nota in Italia per aver vestito le casacche delle squadre che vi dicevamo nella scorsa stagione, ha giocato nella sua Porto Rico con i Capitans de Arecibo chiudendo con 11.4 punti. Il campionato cresce, queste sono invece le parole di Alessandro Simeoni, ala pivot della Dole, campionato che cresce sempre di livello, ma abbiamo le carte in regola per fare un'altra bellissima annata, queste sono le sue parole. Proseguendo sempre sulle pagine dell'inserto sportivo del Corriere, parliamo anche di ciclismo su pista, mondiali juniores, Ghirelli doppio argento e collezione completata. Dopo l'oro nel chilometro da fermo e il bronzo nel team sprint, arrivano i secondi posti nella velocità e nel keirin. Dall'inserto sportivo del Corriere andiamo all'inserto sportivo del Resto del Carlino. Allora, chiaramente c'è tanto sport anche di carattere nazionale ed internazionale. Ferrari nel caos, rabbia Hamilton, Lando Bisse e Kimi ancora più in fuga, un pasticcio al muretto penalizza le rosse, Lewis che dice persi troppi secondi. E poi insomma sono tante chiaramente le pagine dedicate alla Serie A con la ripartenza del campionato.
leggiamo così molto rapidamente, ma adesso andiamo a vedere anche del Cesena, un pari stretto al debutto, qui chiaramente siamo in Serie B, più sfortuna che Sampdoria, questo è il titolo scelto dal Resto del Carlino, dal quotidiano sportivo. Si parla poi chiaramente anche del Ravenna, ma andiamo a vedere se c'è qualche titolo che tocca il nostro territorio locale, in particolare insomma le nuove avventure che aspettano le nostre squadre. Qui si parla dei dilettanti della Romagna, quindi parliamo di Serie D. Il Tropical parte bene, Tris al Montecchio Gallo nel primo turno di Coppa Italia, il coreano liquide i marchigiani grazie ad un avvio di partita sprint con due reti in 13 minuti, un buon Rimini nell'ultimo test amichevole, battuti i ghanesi al Neri, domenica scatta il campionato, si gioca alle 17:30. Alle spalle c'è l'ultimo fine settimana senza calcio dilettantistico regionale, infatti dal prossimo weekend andrà in scena il campionato di eccellenza, promozione prima categoria, ore equiparate con 16 formazioni per raggruppamento, inizieranno invece il 13 settembre, mentre la domenica prima, il 6 settembre, sarà la volta della coppa per queste due categorie. Tutte le romagnole sono inserite nel girone B. La prima giornata, insomma, che vede anche Rimini impegnato sul campo di San Mauro, parte alle 17:30. Chiudiamo con una notizia di tennis. Sinner, quel dolore dura da tempo, agli US Open il leader della nostra Italia sarà Cobolli. Insomma, comunque ci sarà di che divertirsi. E con questa notizia noi arriviamo al termine della nostra rassegna stampa di questo lunedì 24 agosto e tra pochissimo siamo di nuovo in onda con il nostro telegiornale, ma vi auguriamo una bellissima giornata, una bella settimana, grazie di essere stati con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo per la giornata di lunedì. Ritroveremo l'anticiclone con i massimi più a nord tra isole britanniche e appunto mare del nord, mentre sull'Europa centro-meridionale una circolazione di bassa pressione inverrà un impulso instabile anche su parte dell'Italia. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la mappa delle precipitazioni, zoom mediterraneo per la giornata di lunedì. Inizialmente anticiclone, sarà una giornata stabile dappertutto, poi in serata i primi temporali dalla costa azzurra raggiungeranno le regioni nord-occidentali e tra martedì notte e martedì mattina qualche temporale atteso anche sul nord-est e parte del centro. Ecco l'immagine dell'Italia con una giornata soleggiata, caldo intenso al centro-sud anche fino a 35 gradi. A fine giornata le prime piogge su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, e poi durante la nottata si stenderanno anche al nord-est e parte delle regioni centrali. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travimeteo.
2: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
3: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

0: Lunedì 24 agosto siamo qui insieme per il nostro primo telegiornale della giornata ma anche della settimana. Grazie di essere con noi. Andremo in questo nostro appuntamento informativo a farci aiutare dal nostro sito newsrimini.it, partendo, anche se c'è tanta cronaca di cui parleremo nel corso del nostro telegiornale, ma vogliamo partire da quello che è accaduto sabato a Rimini, anche a San Marino nella mattinata. Direi che è impossibile sintetizzare l'emozione di questo appuntamento, di questa visita di Papa Leone da San Marino fino al meeting e poi passando per le vie del centro storico di Rimini, il Duomo, l'incontro con i fragili e poi la messa al Porto Canale in una splendida cornice di tantissime persone, questa assemblea in preghiera che veramente credo sia stato un segno bellissimo per la nostra diocesi. Ieri appunto diocesi che ha cercato anche di fare un po' il bilancio di questa giornata, richiamando in particolare alcune immagini di questo giorno così, così speciale. 26.000 persone hanno ricevuto, proprio parte così questa nota della diocesi, la Santa Comunione in poco più di 12 minuti, distribuita da 220 ministri straordinari, accompagnati ciascuno da un volontario con ombrello bianco-rosso per essere facilmente riconoscibili. Qualcuno addirittura è uscito fuori dalle transenne per raggiungere le persone che non erano nell'area pass ma che si stavano assistendo alla messa. Il successore di Pietro è venuto a Rimini per confermare nella fede, incoraggiare e sollecitare la Chiesa e il popolo riminese. Al centro della giornata la celebrazione eucaristica in piazzale Boscovich, al momento culminante della visita, 26.000 passe per l'area del porto esauriti, circa 300 sacerdoti e diaconi concelebranti, di cui 40 tra cardinali e vescovi, 650 coristi, 115 orchestrali e 7 direttori. Ma questi sono solo i numeri, perché probabilmente per metabolizzare, sintetizzare un po' anche dentro di noi tutte le emozioni di sabato non sarà semplicissimo. Vi leggo questa riflessione del vescovo Nicolò Anselmi: è stata una bellissima giornata ricca di tanti stimoli di natura civile, politica e culturale tra San Marino, il meeting e la cattedrale, poi ancora al porto. L'immagine di Papa Leone chino in Duomo sulle persone sofferenti resterà indelebile nell'album dei ricordi di questa terra. La celebrazione è stato il compimento della visita del Santo Padre, Dio stesso che nutre il suo popolo con la sua parola e il suo corpo e suscita sempre stupore. Al termine di questa visita non posso, conclude Anselmi, che elevare al Signore un grande Magnificat, un inno di grazie. E poi ci sono anche le parole del sindaco Jamil Sarregolvad: grazie alle migliaia di persone che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata indimenticabile che resterà nella storia della nostra comunità. Rimini, siamo orgogliosi di te. Riproporvi 7 ore di diretta, forse qualcosa in più, sarebbe complicato, ma ieri il nostro Mirko Tenti ha messo un po' insieme alcuni momenti, insomma una piccolissima pillola di quello che è accaduto. Ci siamo concentrati in particolare in questa che vi facciamo vedere, su quello che è avvenuto dall'arrivo di Papa Leone al meeting di Rimini fino alla celebrazione eucaristica sul porto. Vediamo insieme.
1: In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate: meeting per l'amicizia fra i popoli. Come vi disse San Giovanni Paolo II, già solo il pronunciare queste parole rallegra il cuore. Incontro di amicizia. Amicizia tra i popoli. Parole che acquistano un particolare significato in queste ore spesso drammatiche della storia del mondo.
2: Carissimi fratelli e sorelle, ringrazio il vostro vescovo e la Caritas di Rimini per aver organizzato questo incontro con voi. E ringrazio ciascuno di voi per aver risposto all'invito. Questa è la cattedrale di Rimini e qui voi siete a casa.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi, Chiesa che è a Rimini. nella Chiesa, ad ogni livello, l'autorità e servizio. Il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi sono chiamati per primi a viverla così, e ad essi deve unirsi tutto il popolo di Dio, ciascuno secondo la sua specifica chiamata. Lo ha testimoniato molto bene tra voi il servo di Dio Don Oreste Benzi, il quale diceva: la nostra vocazione consiste nel lasciarci conformare a Cristo povero, a Cristo servo, a Cristo che espia il peccato del mondo, a Cristo l'uomo Dio incarnato che vive in mezzo a noi in una forma di condivisione diretta a partire dagli ultimi. Questi valori di onestà, di gratuità, di benevolenza sono notoriamente cari alla gente di Romagna, schietta e di indole gioviale, laboriosa e solidale. Ne sono testimoni i numerosi esempi di santi e beati che qui hanno avuto i loro natali, esercitando la carità e vivendo il Vangelo, a volte fino al martirio. Lo attesta pure l'impegno che tuttora ferve nelle varie realtà ecclesiali, nelle parrocchie, nelle famiglie, nell'azione cattolica, nei diversi movimenti e associazioni, nelle opere di assistenza e di formazione cristiana. E certamente anche per questa ricchezza, oltre che per le bellezze naturali e artistiche della costa adriatica e dell'entroterra, che tantissime persone da molte parti d'Italia e del mondo si recano qui ogni anno per le loro vacanze. E in proposito, vorrei incoraggiarvi a portare avanti l'impegno con cui cercate di far sì che questo territorio sia accogliente, oltre che per il ristoro e il divertimento, anche per lo spirito. San Giovanni Paolo II, in visita qui tanti anni or sono, parlando di tale vocazione, sottolineava che riposarsi non vuol dire separarsi da se stessi. Anzi, diceva, riposarsi significa incontrarsi con se stessi e riconciliarsi con il proprio intimo. Il vostro vescovo, in una sua lettera alle diocesi, ha scritto: la preghiera, l'unità, l'ascolto, il coraggio, la semplicità, la gratitudine, la bellezza vorrebbero indicare atteggiamenti sempre presenti in ogni frammento della vita. Cari fratelli e sorelle, mentre ripropongo a tutti voi questo importante invito per la vostra riflessione e il vostro impegno, vi ringrazio ancora per la vostra accoglienza e per la vostra partecipazione piena di fede e gioia, e vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.
3: Un pensiero dopo questa giornata.
4: Si può dire, siamo contentissimi. Abbiamo sentito anche veramente la presenza del Signore che ci ha aiutato in tantissime cose, ma anche nel tempo, perché ieri ha rinfrescato, oggi è bellissimo, il Papa era contento, quindi siamo contenti anche noi, insomma. Stiamo con lui e continuiamo sulla strada che il Signore, dell'amore che il Signore ci ha indicato, il volerci bene e serviti.
3: Per fare l'elenco di chi si dovrebbe ringraziare ci vorrebbero giorni. È passata un'esperienza di comunità straordinaria.
4: Sì, ho provato a ringraziare tutti alla fine. Spero di esserci abbastanza riusciti. Grazie a tutti, anche ai carotenoidi.
0: E grazie anche a Maurizio Ceccarini, questo scoop praticamente è arrivato poco dopo le 20, ancora in diretta, intercettare il vescovo, le sue emozioni. Sabato l'abbiamo sentito anche noi particolarmente commosso quando rivolgeva il suo messaggio a Papa Leone al termine di una giornata veramente intensissima. Dicevamo però che era una giornata partita presto, alle 9 del mattino, pochi minuti dopo le 9, Papa Leone era atterrato all'Avio Superficie di Torracia per la sua prima parte della giornata in quel di San Marino, l'incontro con le autorità civili, con la comunità ecclesiale della diocesi di San Marino Montefeltro, perché poi ricordiamo che a mezzogiorno è andato ad incontrare le amiche suore agostiniane di Pennabilli. C'è stato un momento molto bello a San Marino quando il Papa è uscito dalla chiesa del Santo Marino e si è rivolto ai tanti giovani che erano presenti. Diciamo che in quella giornata i giovani sono stati tanto nel cuore di Papa Leone.
5: Buongiorno, auguri a tutti. Allora, avete ascoltato durante il discorso? Posso ripetere le stesse parole, cominciando con: aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi. Sì, posso dire una cosa molto importante per voi giovani: riconoscete in voi stessi il valore della vita, il valore della tua vita, che sei stato già creato da Dio, amato da Dio, e la tua vita ha tanto valore per noi, per la Chiesa, per la tua famiglia, per tutto il mondo. Credete in quello che Dio ha creato, perché siete tutti figli e figlie di Dio e Dio vi ama. E vivere con questo senso d'amore nel vostro cuore vi darà tutto quello che, di cui avete bisogno durante tutta la vita. Siate generosi, siate sempre aperti al servizio agli altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola: libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù, che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa, perché Gesù cammina con voi e Gesù ci chiama tutti, ci convoca a camminare tutti insieme. Basta, grazie a tutti voi. E siamo veramente una sola comunità, sempre uniti.

0: sicuramente avremo modo di tornare a raccontare questa giornata, lo faremo in tanti modi diversi, ma adesso andiamo sul nostro sito newsrimini.it, purtroppo con delle notizie tragiche di cronaca, a partire da questo tamponamento in A14 tra Riccione e Rimini. Non ce l'ha fatta neanche la passeggera a bordo della moto che è stata coinvolta in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica sull'A14 in direzione nord, subito dopo l'autogrill Montefeltro. Già sul posto purtroppo era morto l'uomo, un 76enne alla guida di una BMW GS su cui viaggiava anche la donna di 65 anni. Poco dopo le 11:30 il mezzo ha tamponato in terza corsia un'auto Hyundai. Pare che al momento dell'incidente il traffico fosse molto congestionato e le auto fossero incolonnate. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La donna, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata nelle ambulanze all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma è deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio. E diciamo che anche tante le code, chiaramente questi sono effetti secondari, però in una giornata di rientro si sono registrate fino a 5 chilometri di coda. E un altro incidente ci parla di una donna riminese morta purtroppo in vacanza. È stata dichiarata la morte cerebrale per una 49enne riminese che in vacanza in Sardegna con la famiglia è rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre stava viaggiando in auto sulla strada che conduce Olbia ad Arzachena. La donna era a bordo di una Citroen che, per ragioni da accertare, si è scontrata frontalmente con un furgone. È stata subito soccorsa, purtroppo i sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvarle la vita, ma da subito le sue condizioni sono risultate disperate. Della donna sono stati donati gli organi, per cui insomma la morte è stata poi accertata. Con lei in auto anche il marito, che era alla guida, e i figli di 7 e 13 anni, tutti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Da tutta la comunità di Pennabili, questa famiglia viveva a Ponte Messa, il cordoglio proprio per questo momento così drammatico. Andiamo a dare un'altra notizia di cronaca di altro tipo che troviamo sulla home page del nostro sito. Il Mojito Beach di Riccione non ci sta alle restrizioni orarie imposte dall'ordinanza sindacale e ha presentato tramite il proprio legale Massimiliano Orru un'istanza in autotutela per chiederne l'annullamento immediato. Il provvedimento impone al locale la limitazione dell'orario fino alle 23. La decisione era arrivata in seguito alle motivazioni già contenute nella prima ordinanza che aveva imposto la chiusura. A ciò si aggiungeva un esposto del SILB e ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza. I gestori ci vogliono vedere chiaro, in particolare proprio sull'esposto e le lamentele, per cui hanno fatto una richiesta di accesso agli atti. Lasciamo la pagina dell'attualità, andiamo a quella sportiva, perché Rimini vince il test con i ghanesi dello Steadfast, 2-1 è il risultato finale in quella che è l'ultima prova prima dell'inizio del campionato previsto per domenica prossima.
1: Dopo il passo passo con il Lunano, il Rimini torna in campo al Romeo Neri contro i ghanesi dello Steadfast, che giocano in First Division, la Serie B del Ghana. È l'ultimo test di precampionato per i ragazzi di Gadda. I biancorossi partono forte e dopo due giri di lancette sfiorano il vantaggio due volte. Prima la deviazione aerea di Bertani finisce a fil di palo. Poi Carlini non riesce a sfruttare un errore in fase di impostazione degli ospiti. Il suo sinistro è troppo centrale e debole per creare grattacapi a Ghiebi. Al nono un rimpallo su Carlini permette a Carmona di entrare in area. La sua battuta da posizione defilata è di poco alta. Due minuti più tardi si fanno vedere in avanti i ragazzi di Landi. Il colpo di testa di Amadou è bloccato senza patemi da Roberto. Al 19esimo, coraggioso tentativo al volo di

0: Pancetta. Dopo Piazza si inserisce sulla battuta di Zannoni deviata da un difensore. La mira è alta, ma anche la bandierina dell'assistente a segnalare la posizione irregolare del numero 16. Al sesto Vitucci non sfrutta dov'era una sponda aerea, spedendo a lato dall'altezza del dischetto. All'ottavo, il quindicesimo, ci prova due volte Boadum. Il primo tiro a fondo campo. Il secondo costringe Pollini agli straordinari. Al ventesimo, cross di Vitucci per Zannoni, che di testa si divora il 2-0. Al ventitresimo, Ahmed riceve sulla propria tre quarti difensiva. Mette il turbo sulla fascia sinistra, facendo 70 metri palla al piede. E una volta in area serve Sulemana. Pollini respinge la prima conclusione, ma il numero 48 è lesto al tapin. 1-1. La reazione di Romagnoli immediata, al 26esimo cross di Ciavatta per Amora, che con la porta spalancata spedisce fuori. Al 36esimo cross di Moricoli, sponda aerea di Piazze e girata vincente di destro di Vitucci. È il gol del 2-1 con cui si conclude l'incontro. Domenica prossima inizia il campionato. I biancorossi saranno di scena nella tana della San Maurese.
1: E fino a qui la partita. Sul nostro sito trovate anche il commento post partita di Mister Gadd, anche per raccontare un po' come sarà la sua squadra, ma noi siamo già passati al sito dell'ARPA per vedere le previsioni del tempo di oggi. Sereno, con nubi in aumento dal pomeriggio, nuvolosità compatta nella notte con associate precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio. Vediamo soprattutto in quale zona, ma stiamo parlando prevalentemente della fascia appenninica. Le temperature senza variazioni di rilievo, le minime che sono decisamente scese tra i 19 e i 21 gradi, le massime tra 29 e 32 gradi. Decisamente si apre una bella settimana anche con il sole di questa prima mattinata. Noi siamo giunti al termine di questo nostro primo TG del mattino, grazie per averci seguito. Vi ricordo anche oggi tanti appuntamenti dal meeting di Rimini, Icaro TV un po' in questi giorni e la TV del meeting, proponendo un po' gli appuntamenti centrali di ogni giornata della kermesse. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Uno per uno,

0: su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Uno per uno su Radio Ibero, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Radio Icaro, novità.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

0: sí que questo territorio sia accogliente, oltre che per il ristoro e il divertimento, anche per lo spirito. San Giovanni Paolo II, in visita qui tanti anni or sono, parlando di tale vocazione, sottolineava che riposarsi non vuol dire separarsi da se stessi. Anzi, diceva, riposarsi significa incontrarsi con se stessi e riconciliarsi con il proprio intimo. Il vostro vescovo, in una sua lettera alla diocesi, ha scritto: la preghiera, l'unità, l'ascolto, il coraggio, la semplicità, la gratitudine, la bellezza vorrebbero indicare atteggiamenti sempre presenti in ogni frammento della vita. Cari fratelli e sorelle, mentre ripropongo a tutti voi questo importante invito per la vostra riflessione e il vostro impegno, vi ringrazio ancora per la vostra accoglienza e per la vostra partecipazione piena di fede e gioia, e vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.
1: Una giornata storica per la diocesi di Rimini, che dopo 44 anni ha riabbracciato un pontefice. Una complessa macchina organizzativa, ma anche il contributo prezioso di tantissimi volontari. Vi proponiamo il ringraziamento del vescovo Nicolò Anselmi, raccolto dopo la celebrazione del porto.
2: Siamo contentissimi, abbiamo sentito anche veramente la presenza del Signore che ci ha aiutato in tantissime cose, ma anche nel tempo, perché ieri ha rinfrescato, oggi è bellissimo, il Papa era contento, quindi siamo contenti anche noi, insomma. Stiamo con lui e continuiamo sulla strada che il Signore, dell'amore che il Signore ci ha indicato, il volerci bene e essere uniti.
3: Per fare l'elenco di chi si dovrebbe ringraziare ci vorrebbero giorni, è passata un'esperienza di comunità straordinaria.
2: Sì, sì, sì, ma ho provato a ringraziare tutti, alla fine spero di esserci abbastanza riusciti, grazie a tutti.
1: La cronaca, per parlare purtroppo del grave incidente avvenuto ieri mattina in A14 tra Riccione e Rimini Sud in direzione nord. Poco dopo le 11, due motociclisti lombardi, un uomo di 76 anni e una donna di 65, si sono schiantati con la loro moto BMW contro un'auto Hyundai. L'uomo è deceduto sul posto, la donna invece nelle ore successive, dopo il ricovero al Buffalini di Cesena. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, la moto avrebbe tamponato l'auto in terza corsia. Il GIP Andrea Falaschetti ha convalidato il fermo per il 45enne albanese accusato di tentato omicidio dopo essere finito la settimana scorsa con l'auto, su cui c'era anche la moglie, nelle acque del porto di Cattolica. Resta quindi nel carcere dei Casetti, dove già si trovava. Il 45enne, difeso dagli avvocati Giuliano Renzi e Alessandro Leardini, si era allontanato dal porto canale per poi essere rintracciato nelle ore successive dai carabinieri. Parliamo di calcio. A una settimana dall'inizio del campionato, ieri sera il Rimini ha disputato un test match al Dormio Neri contro i ghanesi dello Steadfast. 2-1 il risultato finale per i biancorossi, in vantaggio al 23esimo con Carmona, il pareggio dello Steadfast al 23esimo della ripresa con Sulemana, poi al 36esimo il 2-1 definitivo di Vitucci. Ascoltiamo il dopo gara del tecnico biancorosso Gadda.
4: Indicazioni buone, positive, credo che sia stato un buon allenamento contro una squadra che rispetto alle altre amichevoli a volte ci ha fatto correre dietro la palla, perché comunque tecnicamente era una squadra veramente interessante, una squadra molto giovane, molto rapida, però credo che sia stato un buon allenamento, abbiamo fatto bene, abbiamo chiaramente commesso qualche errore, però quello ci sta, abbiamo tante cose da migliorare, però finiamo questa prima parte di preparazione di in maniera positiva, sono stati una ventina di giorni veramente buoni. Ci sono margini di miglioramento grandi veramente. Credo che dal punto di vista fisico siamo in a un buon livello, ma non al massimo. Poi ovviamente qualcuno è già avanti, qualcuno rimane un po' indietro e quindi ci vuole ancora, secondo me, almeno non dico un mesetto, però qualche partita, insomma, per trovare la condizione veramente ottimale. Però siamo a buon punto. Il fatto di essere partiti un po' in ritardo rispetto agli altri non è una cosa che ci preoccupa, e a livello tattico ci abbiamo tante cose da migliorare, soprattutto la qualità nell'ultimo passaggio, non avere

0: Energia quando siamo chiamati a giocare nella metà campo degli avversari, capiterà spesso, credo, e dobbiamo stare molto attenti. Però ripeto, io ho passato 20 giorni qua con questi ragazzi, non li conoscevo e sono veramente contento perché hanno creato un gruppo importante. Speriamo di dare tante soddisfazioni alla gente, che credo che abbia risposto con tanto entusiasmo a questa rinascita del Rimini, dove noi proviamo a mettercela tutta. Non è una rosa ampissima questa, non siamo in tanti, però è una rosa omogenea di qualità, dove tutti si equivalgono. Questa è una cosa secondo me importantissima, sia per i 5 cambi, che sono una cosa importante, sia perché il campionato ci sono 34 partite, qualche turno infrasettimanale, quindi ci sarà sicuramente bisogno di tutti. Ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare, però ripeto, non siamo in tanti, avere questa rosa comunque di qualità omogenea, dove è veramente difficile scegliere, è una cosa secondo me molto buona.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione, un buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa ad Arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione. Sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione. Sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
4: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
5: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza che hanno tutti passaporto straniero potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
6: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 chilometri da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
1: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
8: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito. In realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
7: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
8: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
7: Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.
2: Hi, my name is Stereo Mike.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, novità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
2: Trebolo interosi, c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov-Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Parole, come canterebbe la grandissima Mina. Noi siamo pronti 5 minuti dopo le 2 per tenervi compagnia anche con il contenitore del primo pomeriggio di In Blue 2000, che come sapete ormai si divide in due parti: la prima parte dalle 14 alle 16 in mia compagnia, e poi la seconda parte affidata ai ricordi della passata stagione anche con le interviste realizzate da Marco Parce. Andiamo con ordine, salutiamo il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, salutiamo ovviamente tutti voi pronti anche per insieme commentare varie notizie musicali. Oggi tanta musica all'interno del nostro appuntamento, e poi avremo anche le anticipazioni nella seconda ora della nuova classifica dell'estate, che poi andrà in onda il prossimo weekend su In Blue 2000. Per la serie noi ci portiamo sempre avanti col lavoro e quindi vi regaliamo anche queste chicche che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate, che vanno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15 sempre qui su In Blue 2000. Potete scaricare anche in questo momento l'app per portarci davvero in ogni luogo, Play 2000, e andare sul sito play2000.it se volete richiedere anche on demand i vostri contenuti preferiti, non solo della radio ma anche di TV 2000. È il caso di ritornare al 2001 in pista iniziale. C'è Jamiroquai con You Give Me Something.

0: Beh, le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, per citare Lodi, ma o è registrata a livelli altissimi questa canzone di Benson Boone, o io ho l'otite di mio, perché insomma, ascoltandolo in cuffia, veramente un sound di quelli che ti avvolgono totalmente. The Time of My Life. Siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio, anche elencandovi quella che è la musica dal vivo, magari anche nella vostra zona. Segnalateci qualcosa, diretta a radioinblu.it, è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con i Pooh, che questa sera saranno in una location bellissima, quella del Teatro Antico di Taormina in provincia di Messina. Noemi vi attende in Piazza Matrice a Casteldaccia in provincia di Palermo. C'è anche Raffa a Montesilvano Pescara all'Arena dei Fiori. Il live di Ermal Meta sarà a Carlentini in provincia di Siracusa in Piazza Armando Diaz. Devo dire che la Sicilia è gettonatissima per i live di quest'ultimo periodo. Abbiamo a Cesena, Rocca Malatestiana, il live di Motta, mentre Shade sarà al Boom Boom Festival a partire dalle 21 nella zona di Trescore Balneario in provincia di Bergamo al Parco Le Stanze. Appuntamento con Serravalle Jazz, Enrico Pieranunzi a Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia per questo festival che inizia alle 21 a Rocca di Castruccio. C'è anche Joe, appuntamento all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea per Roma Summer Fest questa sera a partire dalle 21. E poi spiamo un po' nella giornata di domani, poi ci aggiorneremo ovviamente anche con il listone dei live di martedì. Ci saranno i Pooh, ancora protagonisti a Taormina al Teatro Antico, e anche Francesco Renga a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina in Piazza Antonio Stracuzzi. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni, come detto prima, se avete qualche concerto, qualche live nella vostra zona. Il nuovo singolo di Giusy Ferreri arriva qui, Vuoto Cosmico.
1: Io

Giuse Ferreri è ritornata, ricorderete anche il suo duetto quest'estate con Francesco Renga, adesso in versione solitaria alle 14.18. Questa è In Blu 2000, naturalmente con le parole dell'estate. Allora, dal bussolotto delle notizie abbiamo fatto estrarre a sorte, un po' come si faceva all'8 alle 8, vi ricordate? Al nostro Sabino D'Alessandro, che ha pescato il bussolotto con le notizie su Alfa. Ce ne sono ben due oggi, capito? Quindi hai pescato bene, caro Sabino.

signori, nel pomeriggio in Blu 2000 Jordan Rickey con Enemies. Allora, siamo pronti anche per parlare, lo accennavamo prima, questo grande momento per Alfa, che ha anche pubblicato un video in occasione del suo compleanno, lui molto preoccupato perché si sente molto più vicino ai 30 che ai 20. Beh, ragazzo, sei giovanissimo comunque. Allora, parliamo della sua musica che ha raggiunto l'Africa e non ha confini nemmeno a livello nazionale, ma di quello ne parleremo tra poco. Ha abbattuto le barriere linguistiche Alfa grazie a questo ragazzo del Kenya che canta praticamente a memoria un brano suo senza conoscere l'italiano, e ovviamente la cosa ha colpito molto anche i fan dello stesso Alfa. Non parla italiano, vive in Kenya, eppure conosce a memoria le sue canzoni e la storia di Innocent, questo ragazzo africano che ha emozionato lo stesso Alfa al punto da spingerlo a raccontarla sul suo profilo Instagram. Innocent canta in questo video tutte le parole della canzone Frida, brano contenuto in un album che secondo me è un titolo anche molto bello, poetico. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Il filmato ha colpito Alfa, che ha scritto: la cosa che mi emoziona è pensare che quelle parole siano riuscite ad arrivare a questo ragazzo prima ancora del loro significato. Questa storia dimostra ancora una volta quanto la musica ovviamente può superare realmente i confini e le barriere linguistiche, ma va da sé, lo diciamo da parecchio tempo, arrivando anche alle persone anche prima che ne comprendano le parole. A volte una canzone, ha scritto Alfa, non ha bisogno di essere capita per trovare un posto dentro qualcuno, e spero di conoscerti presto, caro Innocent, ha scritto nel suo post su Instagram. Poi valanga di messaggi su Instagram, e non solo, per sapete che è iniziato il campionato, si sono uniti Alfa e Gigi Alessio, che hanno cantato a sorpresa in una delle partite di punta di sabato scorso, ovvero Genova Napoli. I due artisti hanno inaugurato in modo speciale il campionato di calcio delle loro due squadre, il pre-partita appunto di Genova Napoli, che ha ospitato la loro performance live. C'è questa nuova canzone che li unisce dal titolo Genova e Napoli, un brano che li vede per la prima volta insieme i due, Alfa la chitarra e Gigi al piano, che hanno presentato dal vivo il pezzo in anteprima anche un po' a sorpresa con tutti i tifosi allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Quindi un'occasione tra le più ghiotte nella serata di sabato, quando lo stadio ha ospitato proprio la sfida tra le due squadre per la prima giornata nel nuovo campionato di Serie A. E ricordiamo che le due squadre, oltre a essere unite da un gemellaggio che va avanti dagli anni 80, rappresentano la fede calcistica proprio di Alfa e Gigi Alessio. In questa cornice perfetta i due artisti hanno celebrato attraverso la musica l'unione e il legame tra le due città, quindi anche con questa nuova canzone che li vede per la prima volta insieme dal punto di vista artistico. Curiosità mille anche per possibili altre collaborazioni di Alfa, periodo davvero d'oro anche in occasione del suo tour, e periodo fortunato un po' anche per Gigi Alessio, diciamo la verità, che è un po' come il prezzemolino, è un po' dappertutto. Questa invece è Elisa.

Bellissimo classico di Mary J. Blige, Family Affair. Allora, se vi dico è che lui gira sempre con la sua bici in ogni tappa del tour che va a toccare in questo periodo, forse avrete capito che parliamo di un appassionato di bici, ma anche di spiagge, di mare. E allora è lui, Jovanotti, perché insomma ha comunicato ufficialmente che ha recuperato il concerto in Puglia, sapete, quello che era stato annullato lo scorso 17 agosto in seguito al ritrovamento di amianto nell'area dell'ex cartiere scelta per ospitare appunto l'evento e il successivo sequestro del luogo. Promessa mantenuta da Giova, che suonerà in Puglia in questa nuova data recuperata l'8 settembre alla Darsena Marisabella di Bari. I biglietti ovviamente emessi per la data di Barletta restano validi per il nuovo appuntamento di Bari. Chi invece desidera avere il rimborso può rientrare appunto nei canali, nei punti vendita per fare richiesta di questo rimborso entro il prossimo 3 settembre. E intanto lui gira rigorosamente in bici, non disdegna di fare anche numerosi video attraverso i social, soprattutto su Instagram. È arrivato anche nell'ultima tappa dello scorso 22 agosto a Catanzaro in sella alla sua bici per presentare questa ennesima tappa del suo Jova Summer Party. Insomma, sentiremo ancora parlare di lui ovviamente, perché sono tante le date, tanti gli appuntamenti davanti a noi con il protagonista Jovanotti. C'è anche un'altra bella novità in arrivo qui su Blu 2000, questa è Mexico Honey.

piace davvero questa di Casey Musgraves su Imlu 2000, e loro un rapido giro di saluti soprattutto a Mimma, grazie per il tuo messaggio, veramente molto simpatica la nostra amica che ci ha scritto da Caserta, e poi ricordiamo anche tutti gli altri che sono arrivati via mail, tra cui anche Rita. Allora, parlavamo anche questa mattina nel magazine dei ricordi, no? Di spiaggia, di fotografie fatte magari con gli amici indimenticabili nel nostro smartphone. Lei saluta tutti i suoi ex amici di spiaggia, immagino tu sia rimasta anche in ottimi rapporti, quindi ex amici ma ancora amici anche se lontani, quelli che ti hanno accompagnato in Sardegna, e tu aggiungi: mi mancherete molto, mi mancate molto. Quindi salutiamo tutti gli amici di Rita che hanno condiviso con lei le vacanze per quest'estate 2026 nella bellissima Sardegna. Ancora tanta musica all'orizzonte di queste due ore insieme nel pomeriggio con il complice in regia Sabino D'Alessandro. Recuperiamo anche questa di Ed Sheeran, grande successo davvero, Shape of You.

ascoltate questo è Thank You. Allora, non so perché lunedì mattina magari siamo tutti un po' più stanchi del solito, torcicollo per quanto mi riguarda, mal di testa per altri. Allora, giusto per ironizzare anche sui nostri malanni, quelli piccoli, parleremo di una nuova frontiera del turismo che ha a che fare con le farmacie. Tra poco ne parliamo insieme. Buon

da viaggio da dedicare magari chi si sta spostando per raggiungere le mete di vacanza o chi sta tornando dal proprio viaggio in quest'estate 2026. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che ha trascorso le vacanze in Islanda gettonatissime in questo periodo. Anche Emma e Lisa sono state lì e ha deciso di registrare nuova musica nel nord del paese. Entro l'anno, ha detto Cesare, usciranno nuove canzoni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschi. Oggi celebrazione ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra a est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
2: A me è sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi $70,000 locali, circa €47,000 in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: estate.
1: Archiviato un weekend, se ne apre subito un altro, almeno nelle nostre intenzioni, anche preparazione di quello che sarà un nuovo appuntamento con le classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. E come al solito lunedì, più affezionati delle parole lo sanno, facciamo una breve rapida carrellata di quelle che sono le anticipazioni. Alcune canzoni magari non le ascolteremo sabato e domenica, mentre altre saranno appunto in questo contenitore del pomeriggio, e poi vedremo anche qualche anticipazione particolare su canzoni italiane e internazionali. L'anno che abbiamo scelto il 1981 per ritornare indietro nel tempo, quindi bellissimi anni 80, e li apriamo con una canzone storica dei Dire Straits. Citiamo questa remota cittadina inglese che è Whiteley Bay, nella più sconfinata contea di Tyne-on-Wear. C'è ora una volta questo Luna Park chiamato Spanish City, a circa 10 miglia di distanza, e viveva un giovane Mark Knopfler che di tanto in tanto visitava questo parco giochi. Proprio durante una di queste visite Mark scoprirà il rock and roll e la passione per questo genere. Anni dopo metterà su insieme a suo fratello una band niente male chiamata appunto Dire Straits. La storia di questa canzone che andiamo ad ascoltare, Tunnel of Love, è a tutti gli effetti un viaggio nella malinconia, nei ricordi di quel Luna Park. Quindi la malinconia, un sentimento per loro assolutamente ambivalente, anche troppo. Non è tristezza in questa canzone, ma non è neanche gioia, è un misto di gioia triste pensando al passato. Ecco, la canzone si apre anche con questo omaggio musicale che è un riarrangiamento del tema principale di The Carousel Waltz, tratto da un musical che si intitola Carousel del 1945, un'opera composta praticamente da Richard Rodgers. Quella musica, secondo Knopfler, rievocava perfettamente la nostalgia dei parchi a tema per ragazzi, e da qui anche il titolo di questa bellissima canzone, anno 1945.

meraviglioso capolavoro contenuto in quello che sarà l'appuntamento con le classifiche dell'estate. Beh, in parte ho spoilerato ovviamente quello che succederà nel weekend, e sicuramente questa Tunnel of Love dei Dire Straits ha fatto parte dell'estate italiana del 1981 tra le canzoni più suonate e ascoltate nella top 10 che vi proporremo nel prossimo weekend. Altra anticipazione, l'unica cosa che vi posso dire: questa canzone viaggia nelle alte sfere della classifica, è Woman in Love, questo brano popolare di Barbara Streisand, estratto come singolo dall'album Guilty, bella collaborazione con i Bee Gees. Praticamente la canzone è stata scritta da Barry Robin Gibb dei Bee Gees, visto l'enorme successo ottenuto dalla band nel corso degli anni 70, molti chiedevano di partecipare con dei featuring o anche collaborazioni vere e proprie con i Bee Gees, e fu la Streisand in persona a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei, e così nacque Guilty. C'è anche una bellissima canzone omonima di cui Woman in Love fu il primo singolo, questo brano che è diventato uno dei più grandi successi ovviamente dell'artista americana, oltre che uno dei suoi lavori più importanti e rappresentativi, singolo che è rimasto anche per 3 settimane al vertice della Billboard 800, è diventato il 5° singolo della Streisand ad arrivare in vetta a questa importante classifica. All'interno delle classifiche dell'estate, anticipazione, beh, in una zona molto alta troviamo e troveremo nel prossimo weekend Woman in Love, Barbara Streisand.

Ottobre 2000, buona estate, anche con la canzone premio Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Allora, parlavamo di questa tendenza nuova per andare per farmacie. Certo, non è che in farmacia si va solo quando si sta male, si può andare ad esempio anche per la cura del proprio corpo e il benessere. I turisti americani in particolare sono diventati pazzi per le farmacie europee, cioè fanno questa nuova tendenza dei souvenir, cioè vanno in giro per le farmacie di tutta Europa a prendersi la skin care, cioè quel rituale di bellezza che, con cui ti metti quella maschera in faccia per sembrare più tirato, la pelle com'è, più rimpolpata. Sabino che la fa tutti i giorni, chiedo a lui com'è la pelle, non funziona, vabbè. Ok, si chiama Pharmacy Haul, è un fenomeno virale, cioè gli utenti mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza in Europa e tra questi ci sono sempre più creme, sieri e anche solari. E un tempo, dicevamo, i turisti, in particolare quelli americani, arrivavano con l'intento di visitare magari musei, le antiche cattedrali. Sì, lo fanno ancora, però fanno un salto non più in boutique ma in farmacia, e quindi è un curioso fenomeno raccontato di recente anche dal Wall Street Journal, che vede questi viaggiatori americani mostrare sempre più spesso le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle. Quindi non parliamo soltanto di maschere per il viso, ma anche le protezioni solari fondamentali per la tintarella estiva. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online, alimentando anche la tendenza di questa pharmacy haul, in cui appunto gli utenti esibiscono gli acquisti fatti, se ne vantano pure durante la vacanza: guarda, ho preso questa crema per il corpo, per il viso, che funziona al 100%, e tutti lì ovviamente desiderosi di averla. All'epoca i creator avevano giustificato questa scelta spiegando che molto banalmente alcuni prodotti non erano disponibili in America, quindi, o avevano magari dei prezzi decisamente folli. Diverso il caso delle creme solari. Negli Stati Uniti questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato nel tempo a questa diversificazione appunto dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco perché molti turisti americani vanno in giro in Europa a cercare in farmacia questi prodotti che magari in America costano di più o non vengono nemmeno proposti sui banchi appunto delle farmacie.

E beh, avrete già capito dal titolo, ritornello quasi tormentone irrecuperabile, Trigno insieme a Ermal Meta, qui su Blu 2000. Manca pochissimo il tempo di una canzone, questa di Katy Perry, poi il disco in Blu 2000.

Il ritorno di Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te, che è il nostro disco in blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, perché si parla di cultura, di musica, di una città che rinasce anche nella provincia. Soprattutto parliamo di Roma, che in questo periodo si è svuotata come tante città italiane, con i botteghini dei teatri chiusi e anche le arene estive che forse sonnecchiano un po' più del solito. L'estate diventa, come da tradizione, la stagione del riscatto, soprattutto per i palchi di provincia e soprattutto per quelli non convenzionali. Quindi si fanno spettacoli in palazzi, chiese, giardini e monasteri, trasformati in spazi vivi dall'espressione artistica veramente molto originale, tutto quello che contraddistingue anche quest'anno la nuova edizione di Civita Festival tra arte, musica e teatro nell'antico borgo della Tuscia. Troverete veramente tantissimi appuntamenti, anche teatro.

Rossi 2004 qui su Blu 2000, e come abbiamo citato anche nella pagina dei concerti, lo facciamo tutti i giorni qui alle Parole dell'Estate. Dopo aver ospitato lo scorso 12 agosto, ricorderete la tappa del Giova Summer Party di Jovanotti, Montesilvano sogna ancora più in grande, perché il nuovo obiettivo è quello di corteggiare Vasco Rossi, presente a uno dei live proprio a Montesilvano. Se ne sta occupando il primo cittadino, vedremo cosa accadrà. Intanto il nuovo di Beyoncé.

manifesto generazionale anche per gli anni a venire. Dal 1996 in poi il grande successo degli 883 con Gli anni, appena ascoltata qui alle parole dell'estate. Arrivano anche i Rem, questa è Bad Day.

Day a Bad, l'era di Bad. Ricorderete Michael, il primo biopic dedicato al re del pop, si è fermato nell'era di Bad prima che negli anni 90 la vita e l'immagine pubblica di Michael fosse stravolta dalle accuse e anche dalle cause giudiziarie verso di lui, anche fino alla sua morte e oltre. E proprio quel territorio che il secondo film difficilmente potrà evitare. A parlarne è stato nelle ultime ore anche Jaffer Jackson, nipote dell'artista, anche suo interprete sul grande schermo, che in un'intervista affronta apertamente una delle questioni più delicate che attendono il sequel. Secondo Jaffer, il nuovo film potrebbe offrire maggiori elementi in questione. E proprio per rimanere in territorio di Michael, vi lascio con questa sua Thriller del 1983, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani alle 14. Tra poco le news.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano in un solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
7: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso. Combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
6: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS, prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, bentrovati. Estate agli sgoccioli ormai, se proprio dobbiamo dirla, no? Ma lo dico soprattutto perché è lunedì ed è importante non creare false aspettative. Agli sgoccioli come anche questo programma, del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di In Blue 2000, versione bella stagione. Oggi proviamo a metterci nei panni di Edison, o meglio, attorno al suo tavolo da lavoro nel New Jersey, 1891, West Orange, che è un posto dove non c'è l'aria patinata, no, dei musei, c'è puzza di solventi chimici, fumo di sigaro, olio per macchine. E lui, Thomas Alva Edison, non è un sognatore romantico, è un industriale implacabile. E quel 24 agosto, oggi, di 131 anni fa, diciamo che si inventa una cosa che non nasce proprio da un... da chissà quale giro poetico, no? Ma da un calcolo economico, cioè lui vuole blindare il business dell'intrattenimento visivo prima di chiunque altro. E capisce una cosa banale, se vogliamo, ma rivoluzionaria, che la fotografia è statica, è ferma, immobile, mentre la vita va avanti, si muove, continua, quindi c'è bisogno di seguire questa vita. Quindi prende il nastro di celluloide, ci fa i buchi ai lati per farlo andare avanti con gli ingranaggi a denti e inventa il kinetografo. Il paradosso è che Edison ha una visione miope del suo stesso giocattolo, perché per lui il cinema, che già esisteva in realtà ai fratelli Lumière, no? Non è roba da far sedere centinaia di persone al buio in una sala. Lo considera un marchingegno da godere da soli, capito? Una cassa dove infili una monetina e guardi, che ne so, attraverso uno spioncino una storia che si sta svolgendo, si consuma in quel momento, come un jukebox delle immagini. L'innovazione vera però non viaggia mai su un unico binario, ed è qui che la storia che si fa affascinante, perché mentre nel 1891 Edison brevetta questo meccanismo per catturare la realtà su pellicola, l'ossessione dell'uomo per le immagini sta già prendendo un'altra strada. Piccolo salto in avanti, 24 agosto sempre tra l'altro, però del 1908, esposizione universale di Parigi, c'è questo ingegnere, questo fisico russo, si chiama Konstantin Persicki, che non credo si pronunci così, insomma sale sul podio del congresso internazionale di elettricità e pronuncia per la prima volta una parola destinata a cambiare il costume e la società a livello globale: television. Cioè, lui usa questo termine mettendo insieme il greco tele, da lontano, e il latino visio, visione, no? Ma non per indicare l'oggetto che abbiamo in casa oggi, ma un concetto teorico, cioè la possibilità di inviare immagini in movimento a distanza, sfruttando le proprietà elettriche del selenio, tra l'altro. Se ci pensiamo, in questa data esatta, il 24 di agosto, si consuma il grande cortocircuito della nostra civiltà dello schermo. Da un lato Edison, che inchioda la visione alla materia, no? La pellicola fisica, la scatola pesante, il brevetto da difendere a colpi di avvocati. Dall'altra parte questo Persky, che lancia l'idea incorporea della televisione, un'intuizione che l'immagine prima o poi si sarebbe liberata dalla materia e avrebbe viaggiato nell'aria. Edison stava cercando il monopolio dei baracconi da fiera, l'altro sognava di accendere una finestra invisibile nelle case di mezzo mondo. Tutti e due, comunque, nel bene o nel male, ci sono riusciti. Ma noi siamo la radio, che con le immagini quindi c'ha poco a che fare, no? Più con le parole, se per questo, e non è un caso che anche questo programma si chiami proprio Le Parole dell'Estate, per recuperare temi, interviste e parole proprio che ci avevano colpito particolarmente nella stagione passata. La regia di Francesco Filippi, come sempre, siamo pronti a partire.

0: Lei è quella Ariana Grande che in questi giorni è tornata a cantarle pure a Donald Trump, no? Nel senso che ha commentato un video di TikTok del team del presidente che stava usando una sua canzone e un pezzo del testo, tra l'altro, per un messaggio da cui lei ha preso le distanze. Insomma, tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che succede. Nel senso che già almeno in un altro paio di occasioni Ariana Grande aveva attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver utilizzato la sua musica senza averne diritto, insomma, sul social Truth, ottenendo tra l'altro la rimozione dei video incriminati. Le parole dell'estate. Comunque, volevo recuperare, cambiando completamente discorso, l'intervista con il direttore del Festival delle Scienze di Roma, Vittorio Bo, un festival che, con oltre 20 anni di storia, è diventato, come dire, una bella abitudine, ecco, per parlare di scienza prima di tutto ai ragazzi. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Assolutamente, diciamo che è una priorità assoluta quella di parlare, comunicare, far vivere alle giovani generazioni, alle bambine e ai bambini, poi alle ragazze e ai ragazzi, l'esperienza della scienza attraverso i laboratori, attraverso degli elementi anche che si toccano con mano, come si dice in inglese, hands on. E poi tante mostre, tante collaborazioni con gli enti scientifici che sono cresciute e che hanno compreso e hanno sempre pensato che il festival fosse un momento necessario per rendere anche quella che è la ricchezza che loro esprimono attraverso la ricerca, attraverso percorsi di fatica ma anche di successo. E quindi è un festival per tutti.
0: Pensavo a questo programma fitto di eventi per discutere poi alla fine di caos e armonia, che è il tema di questa edizione, anche se sembrano, visti da fuori, no? Anche estremi opposti, sì, proprio antitetici, il caos e l'armonia.
2: Sì, esatto, mentre invece diciamo che la nostra vita, da quando siamo esseri umani, ma da che si è creato il nostro mondo, vive di questa apparente contrapposizione, mentre invece fanno parte di una stessa dimensione, perché come nel 1961 Edward Lorenz, variando di un solo millesimo le condizioni iniziali di un modello atmosferico, ottiene risultati radicalmente diversi e quindi nasce la teoria del caos. Quindi l'incertezza fa parte di un processo che tende ad avere degli elementi di certezza, ma che poi, diciamo, proseguono in questo processo che non è senza di regole, bensì è proprio il progredire della conoscenza.
0: Guardavo nel programma il professor Parisi, già premio Nobel per la fisica, è anche uno di quei personaggi che aiuta a dare un lato umano anche poi alle scienze.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente. Lui poi si è sempre battuto anche per avere una condivisione sociale e anche un'attenzione particolare all'etica della scienza. La scienza non può viaggiare come un treno senza avere una relazione con la società, e ancor più in un periodo come questo dove viviamo, assistiamo e siamo anche un po' presi il contropiede da questa velocità straordinaria che la dimensione del progresso, che il digitale e adesso ancor più l'intelligenza artificiale è impresso nelle nostre vite, con i pro e i contro.
0: Certo. Abbiamo fresca anche l'esperienza della missione Artemis a ricordarci che lo spazio è una frontiera, certo, quanto mai attuale, ed è pure uno dei temi, lo spazio, che ho trovato scorrendo il programma, anche perché, tutto sommato, pensando a quello che succede per esempio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che è un laboratorio scientifico dove nazioni diverse, no? Una volta russi e americani insieme era una cosa neanche pensabile, e invece è un linguaggio comune la scienza poi.
2: Beh, pensiamo anche a che cosa è successo durante il Covid. Durante il Covid i laboratori di tutto il mondo dialogavano e trasmettevano dati indipendentemente quasi dalla loro, come dire, sfera politica. Il contributo straordinario che c'è stato a livello globale nella scienza e dalla scienza è stato anche grazie a questo, diciamo, di questa rottura delle frontiere, no? E come giustamente ricordavi, anche sulla stazione internazionale, questo è sempre stato un qualche modo delle cifre della universalità, no? Di questo tipo di missione.
3: La scienza forse ci aiuta anche a dare un senso alle cose, pensando sempre allo spazio. È difficile per uno che, diciamo, non è dentro questo mondo, non chiedersi, no? Ma con tutti i problemi che abbiamo qui, c'è bisogno di spendere così tanti soldi per andare così lontano da casa nostra?
2: Ma certamente, se uno pensa agli investimenti che si sono fatti anche in grandi strutture come, per esempio, a livello europeo, il CERN di Ginevra è stato un investimento enorme compiuto da molti paesi della comunità. L'Italia è stata veramente è tuttora un soggetto portante. Ci sono più del 30% dei ricercatori e delle ricercatrici che sono italiani, però ha dato tantissimi risultati da un punto di vista anche applicativo. Basti pensare che il World Wide Web, certo, è nato proprio al CERN. Sì. E le ricadute, l'hanno detto in molti, che questa missione di Artemis avrebbe portato da un punto di vista applicativo, ci si augura che siano paragonabili a quelle che sono state anche nel passato delle altre missioni spaziali.
3: Ecco, il Festival delle Scienze aiuta anche ad avere questo tipo di approccio, a rendersi conto che non stiamo parlando soltanto di teoria assoluta, ma di, insomma, applicazioni che poi ritrovano nella nostra quotidianità, anche un'applicazione pratica, insomma. I ricercatori di oggi sono quelli che scrivono il futuro di domani.
2: Sì, certamente. E poi c'è questa intersezione crescente che prima magari non era così evidente o non era così frequente, di una connessione, di un dialogo continuo tra diverse discipline, anche non solo quelle scientifiche, perché certamente oggi, molto più di ieri, i temi della filosofia piuttosto che quelli delle dimensioni umanistiche sono parte integrante del dibattito scientifico. E quindi, diciamo, questa divisione, questa frattura che si è creata, certamente l'Italia è il paese dove questa coniugazione dal Rinascimento è stata, diciamo, modello principe, no? per l'evoluzione dell'epoca moderna, e quindi questa divisione non c'è.
3: Volevo sottolineare come la maggior parte degli eventi sia ad ingresso gratuito, e anche quando c'è un biglietto è veramente un prezzo popolare. Questo per testimoniare anche la scienza popolare, no? La scienza di tutti, insomma.
2: Certo, deve essere vicina a tutti, a cominciare proprio dal modello di programma al linguaggio o ai linguaggi, perché certamente se si offre una dimensione di affascinazione, di avvicinamento ai bambini, ci deve essere un linguaggio decisamente che sia alla portata. Deve esserci sempre un coinvolgimento, può essere un grande piacere, un gioco, ma può essere anche un leggero sforzo per comprendere, magari per persone più adulte, determinate teorie o determinate posizioni sui temi delle scienze.
0: Per la prossima edizione ci vorrà la primavera, ma ne parleremo sicuramente. Festival delle Scienze di Roma, direttore era Vittorio Bo. Le parole dell'estate.

C'è anche Ted Swims nel pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di oggi, classici di ieri e quell'attenzione costante sul mondo della tecnologia, ma per raccontare soprattutto i dietro le quinte. Pensate alla scena e vedete se vi ci ritrovate, no? Che sia una piazzetta meravigliosa della Costiera Amalfitana o uno di quei posti incredibili in Val Camonica a agosto, c'è un sole bellissimo, ordini, che ne so, un caffè, un aperitivo, un cornetto, tiri fuori il telefonino per pagare e niente, la rotellina gira vuoto, la linea è morta. Benvenuti nel lato oscuro dell'overtourism tecnologico, perché il punto è che la nostra rete mobile da nord a sud semplicemente non ce la fa, cioè non è progettata per reggere l'impatto di decine di migliaia di persone, di turisti, che si concentrano tutti insieme negli stessi due mesi dell'anno nello stesso piccolo borgo, e il risultato sono le celle intasate, le connessioni a terra e un paradosso bello e buono che spingiamo per un'Italia sempre più digitale e cashless. Incoraggiamo i giovani a pagare pure il cornetto col telefonino e poi ci ritroviamo a fare la fila perché il terminale non prende, no? Non c'è linea. Sai quei cartelli scritti all'ultimo minuto, no? Pagamento solo contanti. Quindi non è più soltanto una questione della storia su Instagram che non riesce a postare o il messaggio che non parte. È un problema di infrastrutture e di economia locale. L'ennesimo segnale che con i numeri del turismo di massa l'Italia deve iniziare a fare i conti, ma sul serio, partendo proprio dalle cose invisibili come i giga. Ma di magagne sul mondo della tecnologia ce ne sono dappertutto, magari un po' di più in America, che è dove tanta della tecnologia che usiamo ogni giorno è partita, no? Sapete quanto vale Meta, per esempio, la società di Facebook, eccetera, eccetera? Più o meno 1.400 miliardi di dollari, che è un numero che fa quasi fatica a stare su uno schermo con tutti quegli zeri. Quindi teniamolo a mente questo numero, perché è esattamente la cifra che una coalizione di stati americani ha deciso di chiedere a Mark Zuckerberg a titolo di risarcimento. Cioè gli stanno dicendo: se perdete, la baracca diventa nostra. Ovviamente qualche giurista, diciamo un pochino più pragmatico, ha fatto notare che una richiesta del genere ha un valore soprattutto simbolico, perché quei soldi Meta semplicemente non ce li ha liquidi da pagare, che ne so, domani mattina, no? Però il messaggio che invia questo nuovo processo iniziato a Oakland in California è chiarissimo: il tempo delle giustificazioni è finito. La tesi dell'accusa non è che sia poi così complessa, però è pesante come un macigno. Cioè l'accusa dice che a Menlo Park, sede di Meta, di Facebook, sapevano benissimo che gli algoritmi, lo scroll infinito, le notifiche compulsive avrebbero creato dipendenza, soprattutto nei più giovani, spingendoli verso ansia e depressione. Eppure avrebbero scelto di tirare dritto, mettendo i profitti davanti alla salute mentale degli utenti e raccogliendo dati su ragazzini di 13 anni senza il consenso dei genitori. È il tipo di impostazione legale che ricorda da vicino anche la grande guerra alle multinazionali del tabacco degli anni 90, no? Non so se avete presente. Anche allora le aziende sapevano che la nicotina creava dipendenze e faceva male, ma per anni hanno continuato a vendere i loro prodotti come se niente fosse. La difesa di Meta, però, dal canto suo, no? Si arrampica sui soliti pilastri. Cioè, non c'è una prova scientifica definitiva che collega i social alla dipendenza e si nascondono dietro le norme federali sulla responsabilità dei contenuti. Soltanto che questa volta la narrazione del non si poteva prevedere scricchiola parecchio. Cioè negli ultimi mesi i giudici americani hanno già iniziato a staccare sanzioni milionarie a raffica per omissioni sui pericoli per i minori e danni alla salute mentale. In queste 6 settimane di udienze non si deciderà soltanto il destino economico di un gigante del tech come Meta, appunto. In gioco c'è il modo stesso in cui usiamo le piattaforme. Tra le richieste degli stati c'è, per dire, l'eliminazione dei like, la fine dello scroll infinito, cioè un colpo proprio al cuore dell'architettura stessa dei social network per come li conosciamo. Ma è una storia lunga, vediamo dove va a finire, sicuramente ne parleremo e ne sentiremo parlare ancora. Le parole dell'estate.

C'erano anche i Coldplay, tra l'altro, nell'evento spettacolare alla finale dei mondiali di calcio, no? Dove Chris Martin, tra l'altro, è stato il curatore artistico e mente direttiva di quel primo storico halftime show nella storia della finale dei mondiali di calcio. Insomma, un'americanata, se vogliamo dirla con le parole nostre. Del resto li hanno giocati in America, no? Un concertone evento organizzato in collaborazione con Global Citizen, questa organizzazione no profit in cui Chris Martin è coinvolto da anni sul lato proprio sociale, no? E anche questo spettacolo infatti era legato alla raccolta fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa destinata all'istruzione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Poi chissà se per l'anno prossimo arriverà anche della musica nuova per i Coldplay, ma c'è tempo per farsi domande di questo tipo. Le parole dell'estate, ora con Tiziano Ferro.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: No, lo penso anch'io, che sia bellissimo passare quest'ora comoda nel pomeriggio di Blue 2000 insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un paio di settimane ancora, poi vediamo che succede, insomma, no, ce la stiamo godendo tutta quest'estate almeno. Per oggi abbiamo finito, torniamo domani puntuali, se vi va l'idea, siamo qui, stesso posto, stessa

0: parve.
1: Le parole dell'estate. And you can dance. For inspiration.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa da Matrice in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
2: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo, primo posto per Tommaso Dati che regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Dopo il grande evento vissuto sabato con il Papa, resta un profondo senso di gratitudine che si concretizzerà con una messa domenica 6 settembre alle 17:30 in cattedrale, a cui sono invitati tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione. Il secondo appuntamento sarà a Roma. Mercoledì 23 settembre una delegazione della diocesi incontrerà Leone XIV nell'udienza già annunciata dal Vescovo per consegnargli il grazie di Rimini, il servizio di Simona Molazzani.
3: Santità, la sua venuta tra noi ci ha aiutato a stare insieme, ad essere uniti nella comunione, nell'armonia che rende visibile la bellezza di Dio.
4: Ci sono alcune immagini potenti che raccontano in modo immediato l'unità più volte richiamata dal Vescovo davanti al Santo Padre. L'armonia del grande coro di oltre 800 elementi che canta e fa cantare, la musica del Magnificat, brano composto dal maestro Davide Tura, eseguito dall'orchestra, mentre le immagini del drone propongono una folla immensa radunata attorno all'Eucaristia, nel luogo simbolo della città, tra mare e terra.

0: mi permetto di dire che ci siamo impegnati, abbiamo faticato, sudato, ma ci siamo anche divertiti nell'organizzare questi momenti. E siamo certi che molti di noi hanno sentito oggi la presenza di Gesù nella propria vita, e questa è la ricompensa più bella. La semina di questi giorni, di queste settimane, porterà certamente frutto nello spirito.
1: Una presenza di Gesù palpabile quando il Papa si è inchinato sui malati e le persone con disabilità in Duomo, quando si è fatto travolgere dall'entusiasmo dei giovani del meeting affollati in fiera. Evidente nei tanti volti commossi durante la messa e in quelli sorridenti dei 600 volontari, dei ministri dell'Eucaristia, dei concelebranti.

0: Nelle case di tanti riminesi resta uno dei 20.000 cappelli distribuiti, una delle 3.500 magliette realizzate o il pass con la foto. Ricordi tangibili di qualcosa di più grande che forse è ancora difficile da raccontare.
1: La sua prima omelia come pontefice il 9 maggio 2025. Vorremmo sparire perché rimanga Cristo. Farci piccoli perché Lui sia conosciuto e glorificato. Spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l'opportunità di conoscerlo e amarlo. Holy Father, we are very happy tonight. God bless you forever and ever. Amen.
2: Un tragico rientro dalle vacanze sulla 14 si è trasformato in dramma. Maurizio De Panfilis, 76 anni, e la compagna Antonella Doneda, 66, hanno perso la vita in sella alla loro BMW R1200. Domenica alle 11.25 tra Riccione e Rimini Sud, la moto ha tamponato violentemente una Hyundai Tucson rallentata dal traffico del controesodo. La polizia stradale stima che la moto viaggiasse a circa 180 km orari. De Panfilis è morto sul colpo. La compagna, farmacista di Pedrengo, è deceduta poco dopo all'ospedale di Cesena. Illesi gli occupanti dell'auto. Le telecamere dell'area Foglia Est avevano ripreso la coppia alle 10.59 durante un rifornimento, confermando l'uomo alla guida. Il GIP di Rimini ha convalidato il carcere per il 45enne albanese residente a San Giovanni in Marignana, accusato di aver cercato di uccidere la moglie lanciandosi in auto con lei a bordo nel porto canale di Cattolica. La tesi difensiva della tragica fatalità, con una ciabatta incastratasi nel pedale dell'acceleratore, è crollata in seguito al racconto della vittima, a cui l'uomo avrebbe intimato di mentire, e alla sua immediata fuga. Il giudice ha evidenziato l'alto rischio di recidiva aggravato da un arresto per resistenza dopo una lite domestica avvenuto solo due giorni prima. In chiusura il calcio, il Rimini chiude il suo precampionato con una vittoria sui ghanesi dello Steadfast FC, guidati in panchina dall'allenatore riminese Roberto Landi. Decidono le reti di Carmona e Vitucci col temporaneo pareggio di Sulemana. L'allenatore dei biancorossi, Massimo Gadde, è soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra finora, con una rosa non lunga per scelta. Sentiamo le parole di mister Gadda.
3: Indicazioni buone, positive, credo che sia stato un buon allenamento contro una squadra che rispetto alle altre amichevoli a volte ci ha fatto correre dietro la palla, perché comunque tecnicamente era una squadra veramente interessante, una squadra molto giovane, molto rapida, però credo che sia stato un buon allenamento, abbiamo fatto bene, abbiamo chiaramente commesso qualche errore, però quello ci sta, abbiamo tante cose da migliorare, però finiamo questa prima parte di preparazione di in maniera positiva. Sono stati una ventina di giorni veramente buoni, ci sono margini di miglioramento grandi veramente, credo che dal punto di vista fisico siamo in un buon a un buon livello, ma non al massimo, poi ovviamente qualcuno è già avanti, qualcuno rimane un po' indietro, e quindi ci vuole ancora, secondo me, almeno, non dico un mesetto, però qualche partita insomma per trovare la condizione veramente ottimale, però siamo a buon punto. Il fatto di essere partiti un po' in ritardo rispetto agli altri non è una cosa che ci preoccupa, e a livello tattico ci abbiamo tante cose da migliorare, soprattutto la qualità nell'ultimo passaggio, non avere frenesia quando siamo chiamati a giocare nella metà campo degli avversari, capiterà spesso credo, e dobbiamo stare molto attenti, però ripeto, io ho passato 20 giorni qua con questi ragazzi, non li conoscevo, e sono veramente contento perché hanno creato un gruppo importante, speriamo di dare tante soddisfazioni alla gente, che credo che abbia risposto con tanto entusiasmo a questa rinascita del Rimini, dove noi proviamo a mettercela tutta. Non è una rosa ampissima questa, non siamo in tanti, però è una rosa omogenea di qualità, dove tutti si equivalgono. Questa è una cosa secondo me importantissima, sia per i 5 cambi, che sono una cosa importante, sia perché il campionato ci sono 34 partite, qualche turno infrasettimanale, quindi ci sarà sicuramente bisogno di tutti. Ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare, però ripeto, non siamo in tanti, avere questa rosa comunque di qualità omogenea, dove è veramente difficile scegliere, è una cosa secondo me molto buona.
2: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Lina e Agostino, mentre assieme alla Chiesa e con la Chiesa facciamo festa per l'Apostolo San Bartolomeo. Chiediamo al Signore che ci doni il suo stesso entusiasmo nel seguire Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, di pregare, peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il Santo Apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente nella gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
1: Tu santi, Signore,
0: ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende su tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: I tuoi santi, Signore,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele, gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Celebriamo la festa di San Bartolomeo, che viene fatto coincidere con il Natanaele di questo racconto della narrazione degli inizi del Vangelo di Gesù, nella narrazione secondo Giovanni. Questo racconto ha molti centri di interesse, alcuni sono anche piuttosto misteriosi. Per esempio, ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Si sono scervellati e non poco gli studiosi di queste cose per capire che cosa volesse dire. Questo ti ho visto sotto quando eri sotto l'albero di fichi. Però mi piace una cosa stasera condividere con voi. Quando Filippo dice all'amico, al conoscente, Natanaele,

da Nazareth. Può venire qualcosa di buono da Nazareth? E la risposta di Filippo è una risposta che dobbiamo memorizzare bene. Vieni e vedi. È indicata in queste due parole tutta la missione della Chiesa. La Chiesa non serve a niente. Purtroppo invece credo che ci siamo assunti un sacco di compiti secondari che ci hanno fatto perdere di vista l'essenziale. Adesso, se voi sopportate le mie pazzie, ci siamo impegnati nell'organizzazione delle vacanze, delle gite. Gli abbiamo dato i nomi più belli del mondo, li abbiamo chiamati pellegrinaggi. E di pellegrinaggio non hanno ormai più niente, perché sono troppo comodi per essere pellegrinaggi. Assomigliano molto più alle gite. Li abbiamo chiamati campi scuola, ma non hanno perso la loro somiglianza con le vacanze. Invece l'essenziale della Chiesa è questo invito che ognuno di noi deve rivolgere a qualcuno. Vieni e incontrati con Gesù. Vieni e parla con Lui. Basta. Non ho nient'altro da fare io e da dire che questo. È solo questo. È quello che Filippo dice a Natanaele. Poi si arrangiano fra di loro. È Gesù che deve entrare nel cuore delle persone. Abbiamo fatto innamorare le persone delle gite. Perché è bello fare una gita ogni tanto, è bello andare in vacanza insieme, è bello allontanarsi un po' dalla famiglia quando si è adolescenti, è bello lasciare che i figli se ne vadano un po' di giorni in vacanza, così rimaniamo un po' in pace. Ma abbiamo messo in secondo piano, a mio avviso, questo vieni e vedi. Perché tutti gli strumenti che noi abbiamo usato, invece di indirizzare a questo, hanno spesso ottenuto l'effetto contrario, di distrarre da questo. C'è un mio amico prete, di quelli proprio passi, un prete così pazzo non l'ho mai conosciuto, è addirittura forse più pazzo di me. Racconta la storia di un uomo che vede un ragazzo piangere e gli dice: perché piangi? Perché la mia fidanzata mi ha lasciato. Si vede che tu l'hai trascurata. Ma no, gli ho scritto una lettera d'amore tutti i giorni. E beh, allora ha sposato il postino. Ha sposato il postino. Noi abbiamo usato i campeggi come postini di Gesù. Abbiamo usato i pellegrinaggi come postini di Gesù. Abbiamo usato i campi da pallacanestro, da calcio, le attività sportive come postini di Gesù. Poi alla fine ci siamo accorti che le anime hanno sposato i postini invece di incontrarsi con Gesù. Quello che doveva servire da strumento per comunicare, per far incontrare Gesù, purtroppo è servito con lo scopo contrario, di distrarre da Gesù. Questo vieni e vedi

vieni con me, andiamo da Gesù. Semplicemente da Gesù, senza nient'altro che distragga. Questo è il nostro compito di cristiani.

Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per la pace nel mondo, perché finiscano tutte le guerre. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per la nostra missione di cristiani, perché sappiamo farci da parte, perché tu possa incontrare i tuoi figli, parlare ai loro cuori. Preghiamo. Per le nostre assemblee eucaristiche, perché abbiano come obiettivo, come scopo, quello di lasciarti parlare e di permettere ai tuoi figli di ascoltarti. Preghiamo. Ti preghiamo perché la nostra fede sia una fede gioiosa, felice, piena di speranza. Preghiamo. Ti preghiamo per Lina e per Agostino, perché tu li accolga nella tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetelo tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e della resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, con la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti uno alla volta.

Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. Io gli ho chiesto: ma come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto.

0: canzonetta di Forlimpopoli.
1: Ah,
0: canzonetta di Forlimpopoli.
2: Bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
0: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
3: Gli diceva suo fratello che era

0: Boro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore. Almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: ragazza. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri, e gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

sapere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

scrivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chi è?

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

0: amor.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

0: Nelle case di tanti riminesi resta uno dei 20.000 cappelli distribuiti, una delle 3.500 magliette realizzate o il pass con la foto. Ricordi tangibili di qualcosa di più grande che forse è ancora difficile da raccontare.
1: La sua prima omelia come pontefice il 9 maggio 2025. Vorremmo sparire perché rimanga Cristo. Farci piccoli perché Lui sia conosciuto e glorificato. Spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l'opportunità di conoscerlo e amarlo. Holy Father, we are very happy tonight. God bless you forever and ever. Amen.
2: Un tragico rientro dalle vacanze sulla 14 si è trasformato in dramma. Maurizio De Panfilis, 76 anni, e la compagna Antonella Doneda, 66, hanno perso la vita in sella alla loro BMW R1200. Domenica alle 11.25 tra Riccione e Rimini Sud, la moto ha tamponato violentemente una Hyundai Tucson rallentata dal traffico del controesodo. La polizia stradale stima che la moto viaggiasse a circa 180 km orari. De Panfilis è morto sul colpo. La compagna, farmacista di Pedrengo, è deceduta poco dopo all'ospedale di Cesena. Illesi gli occupanti dell'auto. Le telecamere dell'area Foglia Est avevano ripreso la coppia alle 10.59 durante un rifornimento, confermando l'uomo alla guida. Il GIP di Rimini ha convalidato il carcere per il 45enne albanese residente a San Giovanni in Marignana, accusato di aver cercato di uccidere la moglie lanciandosi in auto con lei a bordo nel porto canale di Cattolica. La tesi difensiva della tragica fatalità, con una ciabatta incastratasi nel pedale dell'acceleratore, è crollata in seguito al racconto della vittima, a cui l'uomo avrebbe intimato di mentire, e alla sua immediata fuga. Il giudice ha evidenziato l'alto rischio di recidiva aggravato da un arresto per resistenza dopo una lite domestica avvenuto solo due giorni prima. In chiusura il calcio, il Rimini chiude il suo precampionato con una vittoria sui ghanesi dello Steadfast FC, guidati in panchina dall'allenatore riminese Roberto Landi. Decidono le reti di Carmona e Vitucci col temporaneo pareggio di Sulemana. L'allenatore dei biancorossi, Massimo Gadde, è soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra finora, con una rosa non lunga per scelta. Sentiamo le parole di mister Gadda.
3: Indicazioni buone, positive, credo che sia stato un buon allenamento contro una squadra che rispetto alle altre amichevoli a volte ci ha fatto correre dietro la palla, perché comunque tecnicamente era una squadra veramente interessante, una squadra molto giovane, molto rapida, però credo che sia stato un buon allenamento, abbiamo fatto bene, abbiamo chiaramente commesso qualche errore, però quello ci sta, abbiamo tante cose da migliorare, però finiamo questa prima parte di preparazione di in maniera positiva. Sono stati una ventina di giorni veramente buoni, ci sono margini di miglioramento grandi veramente, credo che dal punto di vista fisico siamo in un buon a un buon livello, ma non al massimo, poi ovviamente qualcuno è già avanti, qualcuno rimane un po' indietro, e quindi ci vuole ancora, secondo me, almeno, non dico un mesetto, però qualche partita insomma per trovare la condizione veramente ottimale, però siamo a buon punto. Il fatto di essere partiti un po' in ritardo rispetto agli altri non è una cosa che ci preoccupa, e a livello tattico ci abbiamo tante cose da migliorare, soprattutto la qualità nell'ultimo passaggio, non avere frenesia quando siamo chiamati a giocare nella metà campo degli avversari, capiterà spesso credo, e dobbiamo stare molto attenti, però ripeto, io ho passato 20 giorni qua con questi ragazzi, non li conoscevo, e sono veramente contento perché hanno creato un gruppo importante, speriamo di dare tante soddisfazioni alla gente, che credo che abbia risposto con tanto entusiasmo a questa rinascita del Rimini, dove noi proviamo a mettercela tutta. Non è una rosa ampissima questa, non siamo in tanti, però è una rosa omogenea di qualità, dove tutti si equivalgono. Questa è una cosa secondo me importantissima, sia per i 5 cambi, che sono una cosa importante, sia perché il campionato ci sono 34 partite, qualche turno infrasettimanale, quindi ci sarà sicuramente bisogno di tutti. Ho le idee chiare su quello che dobbiamo fare, però ripeto, non siamo in tanti, avere questa rosa comunque di qualità omogenea, dove è veramente difficile scegliere, è una cosa secondo me molto buona.
2: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.
5: L'estate.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
0: No, signore, musicisti.
1: 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Be My Baby Tonight per Trent Prewitt, Mike Norris and the Derelict of Grace vengono da Richmond in Virginia e suonano del puro e sano outlaw country. Fanno parte del nuovo rinascimento che sta portando ancora in auge l'honky tonk. Il loro secondo album, Outlaw Song, contiene 12 tracce di grandi canzoni country ed è uscito nel 2024. I'm a Lonesome Troubadour, Mike Norris and the Derelicts of Grace.

0: Emma Lanson, Troubadour, Mike Norris and Derelict Offer Grace. William Alexander è un cantautore australiano emergente, è nato e cresciuto a Dubbo nelle zone rurali del Nuovo Galles del Sud. Suo padre era un predicatore che suonava la chitarra in chiesa, gli ha insegnato i primi accordi e gli ha regalato la sua prima chitarra quando aveva 7 anni. Prima di dedicarsi interamente alla musica, ha lavorato nelle fattorie e nelle stazioni radio di tutta la sua regione. Incarna quel sound senza tempo del classic country che in Australia prende il nome di Bush Ballad. Le sue canzoni hanno quella tipica narrazione autentica e genuina radicata nella sua vita da mandriano. Nel 2025 ha vinto il premio Bush Ballad of the Year e il suo nuovo album è uscito il 1 maggio di quest'anno. Da questo disco, Horse and Double Days, William Alexander.
1: Well, I'll take you back to the good old days when I beard sunk down her chest.

Horse and Double Days per William Alexander dal suo album appena uscito Along the Boundary Line. Jacoto Wass ha 21 anni ed è originario di Reno in Nevada. La sua influenza country and western deriva dall'ambiente della Carson Valley in cui è cresciuto. Ha trasformato tutte le sue esperienze in canzoni che catturano l'essenza della vita quotidiana di una piccola città e le difficoltà amorose che si possono incontrare durante la propria esistenza. Al momento frequenta ancora l'Università del Nevada a Reno, vuole prima laurearsi, poi continuerà a dedicarsi alla musica finché gli sarà possibile. Jacoto Wass, questo è il suo ultimo singolo, Meet Your Match.

Vinti in un match, Jack Ottawa, Leroy Strofoulds è nato e cresciuto in una comunità Amish nella contea di Lancaster in Pennsylvania. All'età di 14 anni lui e la maggior parte della sua famiglia hanno abbandonato lo stile di vita Amish e questa transizione lo ha portato a iniziare a suonare la chitarra e a cantare. Ha frequentato il Charis Bible College a Woodland Park in Colorado per 3 anni, che lui stesso definisce un periodo fondamentale per la sua crescita spirituale. Ha svolto il ruolo di pastore nella sua chiesa prima di intraprendere ufficialmente la carriera di cantautore professionista nel marzo del 2020. Little Beatty insieme ad Amanda Joy, il suo ultimo singolo, Leroy Strofoulds.

conclusione da live per Chandler Waters, Common Whiskey nell'Alcoholic Corner. I Garrett Boys sono una band familiare multigenerazionale composta dai fratelli Stephen e Russell Garrett e dal figlio di Stephen Carter. Sono originari della contea di Overton in Tennessee e sono cresciuti in una fattoria che appartiene alla loro famiglia, dove negli ultimi 200 anni sono passate ben 9 generazioni di Garrett. Dopo essersi trasferiti a Nashville per lavorare in vari ruoli all'interno dell'industria discografica, hanno formato i Garrett Boys. La loro musica affonda interamente le radici nel patrimonio musicale degli Appalachi e nella storia della loro famiglia. Garrett Boys insieme a Steve Earle, Back Home.

Back Home, Garrett Boys, insieme a Steve Earle. Se dovessi scegliere le mie due voci preferite, a parte Chris Stapleton, l'altra sarebbe quella di Steve Earle. Due grandi voci che danno un tono differente a qualsiasi canzone vadano ad interpretare. Jake Jacobson è nato a Reno, in Nevada, ed è cresciuto in una piccola cittadina della California settentrionale, i cui circa 2000 abitanti sono dediti all'allevamento. Suo padre era un insegnante di educazione fisica, un allenatore di football e suonava anche in una band country. Da bambino Jake veniva portato sul palco per cantare Neon Moon di Brooks & Dunn, cosa che ha acceso in lui la passione per i due generi, e quando aveva 14 anni ha incominciato a scrivere le sue prime canzoni. I suoi genitori possedevano e gestivano l'American Powerhouse Gymnastic. A 5 anni ha sviluppato una grande passione per il

Per Jason Boland. Nel 2020 la sua carriera ha subito una svolta decisiva grazie alla sua cover virale di Hey Cowgirl di Randall King, che aveva pubblicato su Twitter. Il video è stato ripubblicato dallo stesso Randall King, cosa che gli ha fatto ottenere un invito dal suo management per incontrarlo a Nashville, segnando così il suo passaggio dalle esibizioni locali alla scena country professionale. Honky Tonk Are You è il suo ultimo singolo Jake Jacobson.

Honky Tonk Are You per Jake Jacobson. Vassar Clifton Davis proviene dalle Ozark Mountains, lato Missouri. È un cantautore emergente ed è un vero figlio del suo stato. Trae infatti l'ispirazione per le sue canzoni dal suo profondo legame con la sua regione e il suo stile di vita, che include attività come il lavoro con le mandrie di mucche. Ha pubblicato diversi album e singoli. Il suo ultimo si intitola Hey Brothers, risale al 2025. Nel 2026 è uscito con un singolo, Leatherface, Buster Clifton Davis.

Pastor Clifton Davis, Leatherface. Harrison Giorgio è nato da genitori immigrati a nord di Bakersfield nella San Joaquin Valley in California ed è cresciuto ascoltando i grandi classici della musica country, Buck Owens, Farron Young, Marty Robbins. Si chiudeva nella bottega da calzolaio del padre per notti intere esercitandosi con la chitarra e sognando un giorno di poter calcare palchi importanti. Dopo 20 anni di tour in giro per il mondo, la vita ha preso una svolta drammatica. Suo padre è morto durante una rapina proprio sotto i suoi occhi. Quel grande dolore estrasse la musica da dentro le sue ossa ed ora incanala nelle sue canzoni l'epoca d'oro della vera musica country. Bakersfield Sound, Lonky Tonk e Lowlow Country. Questo è il country di metà del secolo scorso, fatto per i tempi moderni. Harrison Giorgio, All Through the Night.

All Through the Night per Arsen Giorgio. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Randy Ross and Kenny Sharp, Gold People.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro. La musica continua.